È il chitarrista della musica solare, è lui che nel 1980 è riuscito a creare questo suono, questo modo, questa idea di come la musica stava crescendo in quegli anni. Pier Martinetti e la sua chitarra dedicata a Giorgio.

0: Pier Martinetti.
1: Grazie.
0: Allora, è il fisarmonicista che sinceramente ha dato una svolta e ha cambiato la marcia di quello strumento, ma non tanto nel saper o meno suonare più o meno di altri o quello che può essere l'apprezzamento del musicista, no, è nello stile, nel modo di stare, di vestire, nel creare il look nuovo per il fisarmonicista, quello del liscio, del nuovo liscio. Walter Giannarelli, la fisarmonica italiana. E qui entra subito in azione un grande assolo che ha dato una svolta nell'arrangiamento e nello stile. Walzer latino.

Walter Giannarelli. Ma continuate con l'applauso, continuate, proviamo a vedere cosa succede. Proviamo, insistete, un po' di più. Fiorenzo Tassinari. Cosa gli vuoi dire a lui? Cosa gli vuoi dire? Niente, sapete già tutto. È il più grande sassofonista che il mondo del liscio può permettersi. Fiorenzo Tassinari, opera.

mia! Si accendono le luci non solo della sala, ma le luci del suono, della vita, veramente, le luci meravigliose che ci sono su questo palco. Attenzione con la polca! On! Cicogna, du! Avevo già dire il titolo, hai ragione anche te. On, du, on, du!

0: grazie.
1: Bellissimi. Da questo palco vedervi è veramente bello. Siete troppo belli. Io lo sapevo che quelli che vengono a ballare in liscio sono tutti belli. Tutti belli.

0: Mauro.
1: Sì.
0: Mauro. Mauro Ferrara.
1: Grazie.
0: Mauro.
1: Sì.
0: Prendiamo la bicicletta, andiamo.
1: Prendiamo la bicicletta, oh, Moreno, andiamo.

Adesso vediamo che su questo accordo cosa può succedere, perché quando arrivano gli accordi tipo re maggiore, sai, re maggiore sono quegli accordi che hanno fatto grande la musica romagnola. Vediamo un po', vediamo.

0: ci sono tantissime canzoni che ci potrebbero portare a pensare di fare una dedica a Raul Casadei. Io ho scelto questa perché è una canzone che ho scritto insieme a lui ed è una canzone che parla di amicizia, cosa che questa sera veramente si esprime al massimo, perché siamo veramente qui tutti insieme con una grande voglia di amicizia e di musica, musica che amiamo. Con un applauso a Raul Casadei, un pensiero, questo grande artista con cui noi abbiamo condiviso canzoni e momenti straordinari. La canzone si intitola L'amicizia.
1: Moreno in biondo.

Grazie, viva l'amicizia. Ritorna Fiorenzo Tassinari con il suo sax. Qui scendono gli angeli e si crea un'atmosfera meravigliosa con lui, insieme a lui. Angeli.

0: Scinari.
1: Beh, insomma, qui si parla Orchestra Casa Dei, grande evento, extra liscio, perché adesso entriamo nell'atmosfera degli extra liscio con questa baciata dal titolo Riviera Romagnola. Mauro Ferrara rientra e tu gustati e facci ascoltare questa baciata in stile extra liscio.

0: Bene, si sentiva proprio lo stile straliscio in tutta la sua particolarità dell'esecuzione. Andiamo con Cia cia cia d'amor.
1: Cia cia cia, amore mio, le mille

Belli, belli gli estraliscio, quel mondo così tutto surreale. Adesso però si balla l'Alligalli e lo facciamo con queste canzoni che domani tra l'altro avremo modo anche di registrare. Vi ricordo di un programma televisivo, Paradise Rai 2, tutti venerdì sera, anche quest'anno ci saremo e le canzoni sono anche queste. Le balliamo a ritmo d'Alligalli.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta?

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Bastano pestare i piedi.

0: my water.
1: Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza a Gateomare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta. Anche quest'anno so che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento a Gateomare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché ci un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenzo.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

che bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenza è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli. Smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo. O Sole Mio.

0: le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
1: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più, ciao, ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni, il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella... A Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
0: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci questo microfono.
1: Sei peggio di un genovese, dicono che... No, lui non ha problemi, io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, è un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi... C'è sempre stata la pista bella piena, ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso loro, siete stitici? Siete stitici? Benissimo, pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo? Ecco. Giorgio, dov'è? Dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti, va bene? Grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio.
0: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra, scordatelo. Non lo posso fare perché la devo suonare io. Ed è una canzone che sicuramente ci porterà un po' di emozione nel cuore. Prendo la chitarra. Mauro, te sei pronto?
2: Sì.
0: Allora, Fiorenzo, prendi il sax. Tenore. Ma la sai Cicci, non è facile, eh? Qui le questioni sono poche, qui si suona, quindi bisogna che tutto funzioni quando inizi, eh? Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina, Romagna capitale alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Ne abbiamo un'altra importante che ha venduto milioni di copie. Mauro, spiegala tu.
4: Devo prendere le parole.
3: Ah, ancora?
4: Perché questa la facciamo ogni tanto. Ah, ma se uno sbaglia le parole qui.
3: Ogni tanto, l'abbiamo fatta che ieri sera, ogni tanto.
4: Cici, Cici! Cici, dove vai? Vieni qui.
3: Me lo portate via, bene.
4: Dovete cantarla tutti insieme a me questa. 1975. Un milione e mezzo di 45 giri venduti dall'orchestra di Raul Frasadei con la mia voce in questo brano.
3: Di
4: dischi. Io non ho guadagnato niente, eh. Ho guadagnato solo del gran successo.
3: Il titolo:
4: Napoli Foggia. Roma-Milano.

adesso vediamo in quanti canteranno. Vediamo in quanti canteranno con noi queste canzoni. Possiamo iniziare, eh? La partenza, te la ricordi? Dai, via, vediamo, vediamo. Dai.

Va bene, bellissimo, perché insomma sono tante le canzoni, sono veramente tante, valzer, polche, ritmi allegri, ma sicuramente questa è una serata che noi l'abbiamo, come dire, vissuta col desiderio di farvi capire una partenza di una stagione estiva importante per poterle riascoltare questa canzone, ma ne avremo tante altre, tante altre. Però qui adesso bisogna che ritorniamo un attimo anche su quello che è una scaletta di ballo, diciamo, significativa di quelle giuste, e andiamo sull'angolo ancora extra liscio, perché c'è questa canzone che si intitola Alla fermata ed è speciale per i ballerini del Fox, è speciale per chi vuole ballare da seduto, perché è il famoso ballo da sedia. Si può ballare a Fox o seduti, fare quello che facciamo noi. Seguiteci, decidete voi. Forza, alla fermata!

adesso ritorna ancora il ritmo del cia cia cia con uno spazio dedicato ancora al nostro repertorio Paradise di Pascal Vicedomini. Arriva Swain.

0: Giorgino.
1: Allora, Giorgino. Pier Martinetti, hai 3 minuti. 3 minuti, ma perché ci vogliono adesso, eh? Ci vogliono. Direttamente da Bologna, è lui l'uomo simbolo dei viali.

0: Che botta di chitarra, grande Pierre. Giorgio, ti lascio il microfono perché adesso è mezzogiorno, mezzogiorno. Mi sono alzato adesso, sveglia, hai capito? Quindi possiamo buttare giù la pasta allora. Cosa fai? Noi abbiamo mangiato già troppo. Basta quello che ci hai dato, è stato straordinario.
1: Bagutti secondo me ha fame. Secondo me Bagutti ha fame. Franco Bagutti è andato via. No, è là che fa le pubbliche relazioni Bagutti stasera. Sta qui apposta per mangiare la pasta. Moreno, sei tornato a Valdengo e hai fatto un casino della Madonna.
0: Siamo tornati con una voglia di raccontare quello che per tanti anni Valdengo, la Peschiera, è stato punto di riferimento per Raul Casadei, la sua famiglia, la sua orchestra.
1: Un applauso alla famiglia Casadei, lo facciamo perché il palco è loro. Giorgino! Mauro Ferrara, ragazzi, io ero piccolissimo e giravo in triciclo, giusto?
2: Giravi in triciclo qui dentro, mi ricordo benissimo.
1: Pensate un po' quanti anni, quante belle, che belle storie. Ma tu cos'hai dato da mangiare o da bere a questi tuoi ragazzi? Perché qui c'è un clima che è molto bello questa sera. Si sente proprio, si respira l'amicizia. L'amicizia non è morta.
2: L'amicizia vive ancora.
1: Eh? O no? Figo, no?
0: Sono tutte canzoni che abbiamo fatto e... E abbiamo fatto, prima di iniziare questa avventura, abbiamo fatto una piccola riunione, abbiamo detto, abbiamo fatto una somma di una certa età, abbiamo detto facciamo finta di non sommare, non sommiamo niente, siamo tranquilli, cerchiamo di stare bene, che è quello che serve per poter stare insieme a voi.
1: Che bello.
0: E quindi siamo qua, ci proviamo.
1: Ragazzi, ma avete idea su questo palco chi c'è questa sera? Veramente, non è una svelenata. Giannarelli, Tassinari, Pier Martinetti, Castagno, tutti i ragazzi, Ferrara, Moreno, fantastici, fantastici. L'applauso alla Peschiera deve farlo, perché non è mica sempre facile avere questa gente su un palco in una sera come questa. Quindi un bel applauso lo facciamo. E grazie a voi che siete venuti, perché è importante.
0: Sì, tra l'altro abbiamo amici musicisti che sono con me al mio fianco da tanti anni e che stanno condividendo questa avventura con... Un applauso speciale per Giuseppe Zaghini. Da quanti anni che sei con me con l'orchestra? Mai saranno 20 anni ormai qua. 2017, solo 10 anni? Beh, però intanto. Però 10 anni, tempo vola, non sono pochi neanche 10 anni. Roberto Morganti, ecco, Roberto Morganti batte tutti i record. Perché noi abbiamo suonato, cominciato a suonare insieme con l'orchestra Franco Bergamini, classico internazionale, nel 1982. Quanti ne abbiamo oggi? Insomma, ecco, noi siamo cresciuti da ragazzini insieme. Poi Fiorenzo Tassinari l'ha già detto, insomma, abbiamo veramente una voglia di stare ancora tanto tempo insieme a tutti voi.
1: Mauro Ferrara con Vittorio Borghesi, quanti anni sono? Tantissimi. 74?
2: Con Vittorio Borghesi dal 69 al 74. E venivamo al Faro a Brusnengo. Poi dopo arrivò Cicci e ci portò alla Peschiera.
1: E da lì nato tutto.
2: Ed è lì dopo nel 74 con Casadei, 26 anni, dal 74 al 2000. E poi sono venuto anche con la mia orchestra, Mauro Ferrari, il cuore italiano, che dopo siamo diventati grande evento con Moreno il Biondo.
1: Bene, vuole dire qualcosa?
3: No.
1: Vuole ringraziare la gente?
3: No.
1: E cosa è venuto a fare?
3: Non ho capito.
1: Cosa è venuto a fare qua?
3: Far numero.
1: È venuto a far numero. Facciamo ancora tanti auguri al nostro Cicci, buon compleanno. Allora vi lascio, cosa fai? Ne fai ancora una, poi ci fermiamo o ti fermi?
0: Chiudiamo la prima parte con Romagna Mia. Non l'abbiamo ancora eseguita, l'abbiamo aspettata proprio per stare qui con voi. E quindi è quello che deve succedere. Qua, vieni qua, vieni qua, venite qua. Lasciamo lo spazio a Mauro qua davanti che ce la canta. Adesso sta facendo delle chiacchiere con degli amici. Vieni Mauro.
4: Le PR.
0: C'è una canzone che devi cantare, probabilmente te. Vieni Mauro. Allora, è la voce di Romagna Mia nel mondo, è la voce che si lega a questa canzone da sempre, come ha detto Riccarda Casadei, figlia di Secondo. Mauro Ferrara con Romagna Mia.
5: Voglio sentirmi

0: Give me your love.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: ragazzi dietro Galassi.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di 3B Meteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia. L'estate non demorde, ancora un fine settimana di sole e di caldo intenso dappertutto. Una giornata di venerdì quindi con tempo soleggiato da nord a sud e temperature del pomeriggio che oscilleranno da nord a sud su tutte le nostre regioni tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio ancora per questa settimana, l'ultima. Sono in tra virgolette ferie, in realtà stiamo lavorando alla grandissima per preparare il super lancio, la nuova stagione di Energia Contagiosa e non solo, la nuova stagione di tutta Radio Liscio, pronta per ripartire in pompa magna con la prossima settimana. Riprendono tutti i programmi e tutta la normalità, quindi ancora per questi giorni soltanto il best of, il meglio delle puntate che ci hanno accompagnato in questi giorni, tante news curiose e divertenti dall'Italia e dal mondo, per sollazzarvi naturalmente tra una canzone e l'altra ovunque voi siate. Sto tornando cari, preparatevi, allacciatevi la cintura che da lunedì prossimo si parte. Intanto buona puntata e buona energia contagiosa.

rieccoci qua, carissimi. Allora, maschietti all'ascolto sul volume, io ve lo dico perché questa è una notizia molto molto gustosa. Vi leggo il titolo: le 15 città d'Europa con più donne che uomini. Ecco la classifica. Benissimo, prima avevo il vostro interesse, sono sicuro che adesso ho la vostra attenzione, soprattutto ai cari singoli in ascolto. Guardate che questi sono numeri importanti, perché è uscita sta classifica che svela giusto appunto i centri europei con maggior presenza femminile tra università, servizi e turismo. Abbiamo anche una città italiana, guarda un po'. E allora, vediamo un po' chi l'ha fatta sta classifica. La World Visualize, basata sui dati di Insider Monkey e Eurostat, ha acceso appunto i riflettori su queste 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. Allora, in cima alla classifica, signori, devo dirlo agli uomini, questa è una cosa tra di noi, la città che spicca più di tutte è Riga, la capitale della Lettonia. Si sta bene lì, ma l'ho già sentita sta cosa. Pensate che c'è una presenza femminile indicata al 126%, un dato che tra l'altro è legato a decenni di migrazioni maschili e a una mortalità più alta tra gli uomini, no? Che poi ha portato a sta situazione. La città offre, leggo inoltre, diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi, quindi è anche una città attrattiva, forse le donne, anche perché ce ne sono tante, si sentono anche magari un po' più sicure tra di loro. Tra le città citate abbiamo al secondo posto Porto, pensa te, in Portogallo. Qui abbiamo il 122,7% di media femminile, tantissimo. Subito dopo Salamanca in Spagna, 120, Salonicco in Grecia, 119, poi la nostra classifica prosegue con Lisbona, Varsavia, Funchal, Coimbra, Madrid, Budapest, Bucarest ed ecco che arriva la città italiana citata. Secondo voi qual è? E qual è la città che c'ha tutte queste belle ragazze in giro? È Firenze. Firenze, pensate, con un 112,9 di punti percentuali. Poi vabbè, San Sebastiano in Spagna, Bratislava, Slovacchia e Braga in Portogallo. Capito? Quindi se siete magari single, no? E state giustamente cercando una location dove abbiate anche delle opportunità per mettervi in mostra, ovviamente vale la pena puntare a location dove le proporzioni aumentano. Quindi cari, secondo me, se state scegliendo la meta giusta qua tra Riga, Porto, Salamanca e Salonicco, ci butto anche dentro Lisbona, avete l'imbarazzo della scelta, tra l'altro tutti bei posti. Vabbè, non dico nient'altro, io ho lanciato il sasso, adesso tolgo la mano a voi.

E rieccoci insieme, carissimi, il tempo corre, però c'è un argomento di cui volevo parlarvi che riguarda, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale. Alle volte ne parlo bene, alle volte ne parlo male, dipende anche un po' da quanto mi ha aiutato nelle ultime avventure. Sta di fatto che è uscito questo studio che secondo me va citato, perché comunque è uno studio un po' figlio dei tempi, no? Ed è uno studio che mi preoccupa anche abbastanza perché riguarda i ragazzi giovani. Pensate un po', è un'indagine, l'ha fatta il Mail Alice UK. Ha fatto oltre 1000 interviste a giovani tra i 12 e i 16 anni, quindi secondo me è una fascia molto molto sensibile, è una delle più suscettibili che si è trovata, insomma, sto mondo tutto nuovo, un po' come noi, tra le mani. E i risultati parlano molto chiaro: la quasi totalità, ben l'85%, ha già chattato con un algoritmo, il 20% conosce qualcuno che ha una storia, ed è questa la notizia, con un bot, cioè praticamente si fidanzano coi chatbot, ma ti rendi conto? E più di un quarto di loro preferisce i complimenti di un'app a un legame reale. Io credo che non ci possa essere nulla di più sconcertante, poi in quell'età lì, no? Che è l'età più bella, è l'età delle conoscenze, l'età dell'esplorazione, l'età degli amici, dei gruppi, delle compagnie, dello stare insieme, almeno per quel che riguardava me, no? La stessa scuola era un convogliatore di emozioni alla fine, no? E invece niente. Il problema qui è che il 58% del campione dice che è la comodità la motivazione principale. Infatti l'intelligenza artificiale, diciamo, ha il vantaggio che è sempre una conversazione controllata, no? Da un'altra parte, invece, questa ricerca mira a dare manforte a questo scenario, spiegando che metà dei teenager sfrutta queste chat mensilmente anche solo come palestra sociale, ad esempio come superare l'ansia da primo approccio. E questo va bene perché potrebbe essere uno strumento, insomma, che ti aiuta un po' a sgrassare quelle cose lì. Sta di fatto che è un problema, lo dicono anche gli esperti. C'è per esempio questo Nicolas Velotta, dice, un esperto di dinamiche relazionali per Aria, e dice: per un adolescente che sta ancora costruendo la propria identità, questo tipo di attenzione senza attrito può essere percepita come intimità, no? Perché giustamente a quell'età lì non hai ancora gli strumenti, pensano di averli perché crescono prima rispetto forse a un po' più bambacioni come eravamo noi. Però il problema è che sta generazione sta subendo molto tutto questo, e anche questa distorsione della realtà, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, cosa è concreto, cosa è onesto, porta anche sti ragazzi a fidanzarsi col chatbot. Uscite ragazzi, divertitevi, fate festa, soprattutto adesso che è estate, approfittate, ne conoscete persone, lanciate un pallone in spiaggia e vedete chi lo raccoglie, scoprirete che la vita è molto più bella in compagnia, con gli occhi lontani da quel maledetto schermo. A tra poco, cari.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Buondì, ben ritrovati carissimi. Impietosa come l'estate, arriva la prova costume. Eccola l'argomento tedioso di cui stiamo per parlare. E saltano fuori dei dati che ci fanno presente come una persona almeno su due la viva sta prova costume come proprio un momento di disagio devastante. Perché che si dica, nonostante tutto il buonismo online del fatto che dobbiamo accettarci come siamo, andiamo tutti bene così come siamo, non dobbiamo più rientrare in standard canonici e bla bla bla bla, quando poi però ci si mette davanti allo specchio giudicandosi personalmente, ai ai ai, il 46% in questo caso degli americani, che a maggior ragione non si sentono a proprio agio in costume da bagno. Pensate che un terzo di quelli che sono stati intervistati ha detto che preferirebbe addirittura una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Hai capito? Però effettivamente è proprio un disagio psicologico, no? Emotivo, sociale, che comunque colpisce tante persone, che siano giovani, che siano anziane, che siano di mezza stagione. Addirittura sale la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andare al mare perché non vuole affrontare la prova costume. Pensate, il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, che sono comunque quelli giovani, no, che non dovrebbero nemmeno averli sti problemi esistenziali a quell'età lì. È uscito sto sondaggio di OnePoll, dice che l'82% degli giovani americani si imbarazza a mostrare il proprio corpo in costume, e quasi una ragazza su 5 ha l'ansia pensando di farci si vedere. E da qua nasce questo termine che si chiama beach intimidation, che è una crasi, no, tra beach, spiaggia, e intimidazione, intimidation. Ma pazzesco. La cosa non è tutta americana, perché comunque anche nel Regno Unito il report An Embarrassing Body, condotto sempre da OnePoll su oltre 15.000 adulti inglesi, porta dei dati molto simili. L'82% delle persone anche qua dichiara di provare imbarazzo o fastidio, e una persona su 7 rinuncia ad andare al mare per non sentirsi giudicata. Hai capito? E dire che non è che ci vorrebbe davvero tanto per rientrare un po' in forma, ci vuole davvero però un po' di costanza. Io che sono una fisarmonica, non mi allargo e mi stringo, lo so fin troppo bene. Diciamo che i consigli sono sempre gli stessi, no? Non è una questione di estetica, secondo me è una questione di star bene, fare esercizio fisico, mangiare, fare movimento, perché tu puoi piacerti come sei, no? Non è quello il problema. Il problema però è che poi quando si è troppo grossi, si è troppo affaticati, le ginocchia fanno male, il cuore lavora male, i polmoni fanno fatica, tutti gli organi fondamentalmente ne risentono. È questo il vero tema sul quale dobbiamo lavorare: il dormire bene, il mangiare bene. Non tanto per una questione estetica, che poi a tutti piace vedersi belli, no? C'è poco da fare, quindi quando quello specchio ti dà soddisfazione stai sicuramente meglio con te stesso, con te stessa. Però dall'altra parte questo è un eccesso. Addirittura aver paura di andare in spiaggia per essere mortificati diventa impegnativo. È un altro dei tanti problemi moderni che attraversa questi tempi. C'è poco da fare. E vabbè cari, comunque, se avete pagato le vacanze, adesso non è il momento di stressarsi in questo modo. Godetevi il mare, godetevi il sole, via col costume, divertitevi, c'è sempre tempo l'anno prossimo, perché tanto non è che il miracolo si fa negli ultimi 15 giorni, è un lavoro metodico. Dai, a partire da settembre ci mettiamo tutti a dieta insieme, compreso il sottoscritto.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E eccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Mi arriva sto sondaggio che viene fatto con i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia, no? E viene fuori, ti vendono la notizia come i viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno. Segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta, no? Perché dicono che crescono i road trip, quindi quelli fatti tappa dopo tappa, un po' low cost, il campeggio più 80%, il glamping più 30%, che è un'altra forma di campeggio, e insomma le chiamano formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti, o anche i city break guadagnano terreno più 50%, mentre i viaggi individuali aumentano del 30%. Cioè, tutta sta roba per me è terrificante, perché se la leggi come deve essere letta, qui ti dice che gli italiani non hanno più soldi per andare in vacanza, non si possono più permettere strutture di lusso e infatti viaggiano poco, sporadicamente, magari facendo una tappa qui, una tappa là, magari in campeggio, magari in camper, magari ce l'hai, no? Quindi lo sfrutti, oppure facendo itinerari a piedi, ma e soprattutto poi non concedendosi neanche più i famosi 15 giorni, 20 giorni di vacanza. No? Questi secondo me sono dati terrificanti, perché ti fanno capire qual è la realtà dei fatti. E invece insomma dicono che agli italiani piace di più fare i low budget trip, no? Perché non ce li possono fare quelli ad ampio budget. Vabbè, pazzesco. Vabbè, almeno, come dire, sul fronte del benessere aumenta il wellness tourism, trainato del 30%, e anche il pet friendly con un più 170% di questi, ovviamente, albergatori che sono dei grandi, perché hanno trovato il modo per far pagare anche i cani di più, per fargli fare l'experience, no? Attraverso tutti sti mezzucci, il cibo di super qualità per il cane. E ovviamente è un mercato che tira tantissimo, e quindi boh, via anche lì di nuovi business. Ma è così, ragazzi, è così, c'è una finestra di mercato per tutti, basta trovare la debolezza, il punto debole, vedi che si apre il mercato. Vabbè, tra i posti che piacciono di più: la Valtellina, il Cilento, la Basilicata, il Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Bah. Vabbè, insomma, questo è il nuovo turismo, come dire, un po' queste mete un po' particolari, tolti Valtellina e Cilento. La Basilicata mi attira molto, ci sono passato una volta di sfuggita, dovrei approfondire. Le altre: Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Sicuramente è molto molto bello, ma non posti dove immagino la mia vacanza estiva. Vabbè, siamo tutti diversi. Comunque, se siete di questa risma, sappiate che siete in tanti a scegliere questi viaggi low budget, per scelta o per necessità, poi sta tutto a vedersi. Vi aspetto qui, cari, che vi porto io invece tra poco in una tappa completamente free, offro io, ce ne andiamo ad una festa bellissima in Umbria, state lì, state lì.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

collegati con noi, visitate le nostre pagine social per scoprire le tappe del Radio Liscio Summer Tour, dove ci troverete con le nostre telecamere, i nostri spettacoli sempre presenti sulla nostra pagina YouTube, sempre pronti per far partire la festa e tutte le novità che stanno arrivando in questo fantastico mese, anche in grande prospettiva, perché ci sono grandi cose all'orizzonte per voi. Noi continuiamo sempre a lavorare per offrirvi il migliore spettacolo possibile. Veniteci a trovare Radio Liscio sia su Instagram che su Facebook, che su YouTube, che in radio, che in TV, praticamente ovunque. Le news, a tra poco.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi, suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie, Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto, allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono. Sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Sita. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Spero che la giornata sia partita dal piede giusto. Ci è arrivato qualche messaggio, qua c'è anche una fotografia, guarda, qui c'è Giovanna che ci manda la foto direttamente dal mare. Ecco, Giovanna sta in una di quelle zone molto care, la Iguiglia e Alassio, quella con le spiagge più care, però lei ci saluta. Ci sono anche i suoi bambini, Mirella e Giulio, e il marito che farà la foto, che non ci dice come si chiama, ma si sa che noi mariti contiamo poco. Vabbè, insomma, se la stanno già godendo, bravi, bravi, e sono tanti quelli al mare, eh? Tanti saluti, godetevela, si va, si viene, prima o poi tocca a tutti, me lo auguro quantomeno di poter pucciare i piedi nel mare o farvi le belle tre vostre belle vacanze in montagna. Insomma, l'importante è staccare dove meglio gradite, anche in casa volendo. Sì, ma che gancio per sta notizia che dice che anche la casa influenza il nostro benessere, quindi non è soltanto il lavoro a stressarci, ma anche come organizziamo la nostra abitazione, capito? Potrebbe essere un beneficio, quindi se la organizzi bene, vai a casa, ti sembra di stare in vacanza. Sì, vabbè, stessa cosa. Comunque sia, insomma, dice che ci sono delle regole da seguire, no? Degli accorgimenti, no? Per evitare questo benedetto burnout, e quindi ve ne do qualcuno. Quindi se siete in smart working, per esempio, non abbiate distrazioni davanti, perché altrimenti vi perdete via. È meglio stare vicino a una finestra, che riduce anche l'affaticamento mentale e visivo. 2, minimalismo operativo, quindi ordine in casa. L'ordine interno e esterno crea controllo sulla propria mente, quindi quelle piccole cose, rifare il letto, tenere la cucina pulita, non lasciare i vestiti in giro, ecco, alla lunga riducono lo stress. Però ti stressi nel fare tutte queste cose, è sempre un gatto che si, un cane che si morde la coda, un gatto. Poi è importante non cercare di avere tutto sotto controllo, per esempio le app, la gestione dei social, chi se ne frega, lasciateli andare, chi si è visto si è visto. Fare delle pause, anche dei brevi intervalli per disconnettersi. Inoltre bisogna evitare l'isolamento, perché va bene stare a casa, vivere in casa, lavorare in casa, però bisogna avere relazioni tangibili e concrete, affinché la casa diventi proprio sia interpretata dal nostro corpo come un luogo di relax e non di stress. Questi dicono gli esperti. Ognuno si stressa e si rilassa a suo modo, però alle volte vedi anche una casa pulita in ordine può far la differenza. Tutto fa brodo, carissimi, calla.

è vivere per sempre un po' il sogno di tutti, no? Più che altro per scoprire che cosa accadrà. E la prossima notizia parla proprio di questo, ovvero forse non proprio vivere per sempre, però vivere molto più a lungo, ma è naturale un pochettino, no? È un processo che è iniziato tanto tempo fa con gli antibiotici, le medicine, e che oggi ovviamente sta evolvendo sempre di più con lo scopo quale? Di tirarci più a lungo possibile. E esce questo studio che è molto interessante da questo punto di vista e dice come a partire dal 2032 in maniera provocatoria potremmo smettere di invecchiare. In realtà non è proprio così, è una previsione che arriva da questo Rail Kurzweil, che è inventore, autore e futurologo, che è molto noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. E la teoria di cui parliamo è la Longevity Escape Velocity. E questo che cosa significa? Significa che grazie all'intelligenza artificiale, che ovviamente è in grado di analizzare una quantità di dati immensa, dati genetici, biologici e molto molto altro, ovviamente questo potrebbe aiutare per la cura di malattie come il cancro, l'Alzheimer e patologie cardiovascolari, naturalmente aprendo proprio una nuova frontiera di lotta al declino fisico, diciamo così. Ebbene, lui dice che i progressi medici e tecnologici potrebbero diventare più veloci dell'invecchiamento biologico. In pratica, dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa. Quindi questo non significa diventare immortali dall'oggi al domani, ma controllare il deterioramento del corpo. Il problema non è poi però soltanto il corpo, secondo me è anche la testa che deve tenere, quella è la parte più difficile, perché ti voglio vedere a 110 anni, anche magari ancora un po' in formina, però insomma con la testa che viaggia. Vabbè, lo studioso prevede tra l'altro che la tecnologia ci aiuterà anche molto in tutto questo, per esempio le auto a guida autonoma andranno a ridurre di molto gli incidenti, e il cervello umano sarà collegato al cloud, pensa un po', rendendo più sottile, no, anche sto confine tra il pensiero e il supporto digitale, insomma roba che a me mi fa un po' paura, diciamo così. Io non lascio neanche sul cloud le fotografie che ho sul telefono, ma le salvo su un hard disk, perché ho paura che se c'è un crack perdo tutto, e figurati se mi vado a fare impiantare un chip che mi collega col cloud, non lo so. Vabbè signori, i tempi cambiano, chi lo sa che cosa sarà tra qui a 10-15 anni, ormai voliamo verso il futuro un giorno dopo l'altro. Certo, io forse non vorrei vivere per sempre, però mi piacerebbe tornare tra un 10.000 anni a scoprire tutto quello che mi sono perso. Mi ci vorrebbe la macchina del tempo, è sempre stato un mio pallino. Vabbè cari, insomma, tra un po' si potrà vivere di più. Nel frattempo curatevi, qualche bella passeggiatina, mangiate bene, ballate soprattutto, tenetevi giovani, che quella è la vera longevità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Dai, ancora 5 minuti e mi alzo, arrivo. Quante volte l'avete detta questa frase? Magari quelle mattine in cui proprio non ce la fate ad alzarvi, no? Che sembra proprio pesantissimo scendere dal letto. Molto spesso succede il lunedì al sottoscritto. Vabbè, tutta sta roba non è più considerata pigrizia. Capite come cambiano i tempi? La scienza gli ha dato un nome, la clinomania, che trattasi non soltanto del desiderio di dormire ancora, no? Ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale oppure fisica, soprattutto mentale, diciamo, questo è più che altro legato allo stress, perché ormai si sa, no? Le persone non è che sono più tanto stanche perché lavorano turni massacranti spezzandosi la schiena, soprattutto i ragazzi sono stanchi perché vanno in burnout, perché lo stress li avvolge, perché non si sentono parte integrante di questo mondo, si fa fatica a trovare il proprio posto e anche chi l'ha trovato fa fatica a tenerselo. Tutto questo crea questo grande stress che ti fa sembrare la giornata ancora più pesante, no? Ancora prima di cominciare. Fuori che ti aspettano, c'è di tutto: i messaggi, gli impegni, lavoro, doveri, persone, relazioni, decisioni da prendere. Invece sotto le coperte tutto rimane immobile, non si muove nulla e tu sei lì accoccolato nel tuo piccolo mondo. E allora è proprio questa la clinomania, la tendenza a rimanere nel letto per evitare di affrontare le giornate. Ovviamente è una cosa che può durare 5-10 minuti, no? Perché poi alla fine bisogna alzarsi, farsi coraggio ed affrontarle ste giornate. Per esempio, il mio segreto è una doccia tutte le mattine. Io proprio quando non c'è, a parte che me la faccio sempre perché mi ripiglia, eccetera. Però quando proprio sono KO mi devo sbattere per forza sotto una doccia, così piano piano mi ripiglio, colazione e via, no? E la giornata si avvia. Ma poi c'è un altro segreto, secondo me, molto importante. Quando vi svegliate, voi accendete la radio su Radio Liscio o magari la impostate come sveglia, così ci sono qua io bello frizzantino a darvi il buongiorno e tutta l'energia contagiosa che serve per affrontarla sta giornata. Oh mamma, clinomania, ci mancava soltanto questa. Dai, che ogni tanto la pigrizia sta lì e alzarsi è davvero faticoso. Vabbè ragazzi, è così, c'è giorno sì e giorno no. Oggi però è un giorno sì, abbiamo visto tanti belli eventi e tra poco ci rifacciamo tutto il viaggio di oggi per rigustarci di veloci veloci e per prepararci al weekend che sta per arrivare. Altro che clinomania, Tado, io la clinomania.

Welcome back, carissimi. Tempo di dati, aggiornamenti e numeri. Esatto, perché è uscita questa classifica dei migliori paesi dove vivere. L'ha fatto l'Immigration Index 2026. È un bel sondaggio, in realtà. Hanno valutato 82 nazioni attraverso un parametro da 0 a 100. Queste sono le regole. Hanno preso in considerazione poi diversi indicatori, 34 nello specifico, tutti riguardanti aspetti della vita quotidiana, ovviamente molti aspetti, quindi dal costo della vita, la felicità, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi dicevo, una bella indagine. E quindi ecco la top 10. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguono la Norvegia e la Danimarca, che si classifica ottava. In settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto l'Irlanda. Pensa un po' l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda. E all'Islanda, pensate, l'Islanda era il posto dove si viveva meglio nel 2025. Come si fa a dire? Vabbè, ne parleremo. Il 2026 invece conquista la vetta chi? La Svizzera, i nostri vicini d'Oltralpe. Eccala, un paese che si distingue per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Poi ci sono belle infrastrutture moderne, trasporti affidabili, servizi pubblici. Hai capito? La gente cerca questo. Allora, premesso che devo capire un attimo come sta cosa dell'Islanda, perché va bene tutto, però se l'Islanda, io non so se andrei a vivere in Islanda, fa un freddo cane, sei là isolato, cioè un po' lontanina, non so, bella, chi c'è stato mi ha raccontato un'esperienza bellissima, un posto bellissimo, però viverci è un'altra storia. Però evidentemente si sta bene a Reykjavik. E l'Italia? Ma noi con tutti sti servizi, no? Non siamo tra le prime posizioni, non ci cita neanche, questa è la top 10. Siamo decisamente giù in questa classifica, o come il presentimento. D'altronde, cari, è bello il turismo, bello è tutto, ma se non dai servizi va bene. A tra poco, cari, che vi porto io in un posto bello, pieno di servizi e di cose gustose. State lì.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E voilà, anche per oggi è tutto, carissimi, puntata terminata, siamo quasi agli sgoccioli, sta per ripartire la stagione di Radio Liscio a partire dal 7 di settembre, torno live con energia contagiosa e torniamo tutti quanti live con un botto di novità, un sacco di spettacoli, un sacco di cose preparate per voi. Fatevi un giro sui nostri social per le anticipazioni che sono centellinate, dovete sempre rimanere sintonizzati con noi per scoprire quello che stiamo combinando, ma tutto quello che facciamo è per voi, per farvi ballare, per farvi divertire, per far esplodere la musica in tutte le piazze d'Italia, perché questa è Radio Liscio, siamo qua per questo, per farvi ballare, per farvi divertire, per farvi cantare. E allora, carissimi, aspettandovi il 7 di settembre con le nuove puntate, vi do un bacione, vi abbracciamo tutti, sia io che Max, buona giornata, ci vediamo presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure, un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale. E poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vicecapi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova giornata insieme, una nuova puntata dei simpatici italiani, lo spazio in cui andiamo a ritroso nel tempo e andiamo ad ascoltare le più belle canzoni di tutti i tempi del Liscio e della musica da ballo in genere. Oggi iniziamo con Camillo Del Vo, ci propone Cuore di Pietra e Alessandra.

E sicuramente abbiamo fatto riaffiorare tanti ricordi con Camillo Del Vo. Questa era Alessandra. Arriva Tony D'Aloia, Voglia di casa mia, e poi Il Clochard.

Era Il Clochard, uno dei pezzi più rappresentativi di Tony D'Aloia. Rifacciamo un tuffo nel passato, Learco Gianferrari, La moglie al mare e Brindisi Emiliano.

Era l'orchestra di Learco, Gianferrari, Brindisi Emiliano. È il momento di Paolo Tarantino con la sua orchestra dei primi anni, il Miracolo Italiano. Ci propone San Tommaso e a seguire Un uomo sa amare.

Questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a riascoltare i grandi successi del passato, le melodie di sempre. Oggi abbiamo aperto con Camillo Del Vo, Tony D'Aloia e Learco Gianferrari, questo era Paolo Tarantino, ma è il momento di Raul Casadei e la sua orchestra, Casolare e Simpatia.

Simpatia era l'orchestra di Raul Casadei. È il momento di Romeo e i Coperfisa. Ci propongono uno dei loro classici medley. In questo caso ci ascolteremo Cesarina, la celebre mazurka variata e la mazurka di periferia.

E con il Limbo Show di Renzo e Luana siamo quasi arrivati al termine della nostra appuntamento di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un valzer, si intitola Vacanze ed è proposto da Silvano Silvagni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci riascoltiamo domani.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida, la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica, infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono ottenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Ben sintonizzati con noi in questo 4 settembre 2026, siamo già nel finale della prima settimana del mese di settembre, siamo reduci ovviamente un po' tutti dalle vacanze, qualcuno lo è ancora, qualcuno è già rientrato a lavoro e già sta pensando quando saranno le prossime vacanze, punto interrogativo, e la risposta è semplice, arriveranno poi a Natale. Siamo contenti di stare insieme in questa diretta direttissima, in questo venerdì, poi questa sera vi anticipo l'appuntamento a San Giglio, non vedo l'ora di viverlo perché davvero sarà una serata memorabile, ne parleremo in corso di puntata. Poi domani sera ci sarà la serata da ballo alla Pescheria di Valdengo, che non si è mai interrotta e ha mantenuto l'allenamento costante per coloro che non sono andati in vacanza. 331-335-6565 per interagire con noi per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp, e anche oggi vivremo la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni generazionali che hanno accompagnato tantissimi di noi, e poi ovviamente ci sarà il momento di cantare la parte acustica quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la patente scaduta è scaduta ad agosto, ma chiudiamo un occhio, anzi anche le orecchie, ai vigili all'ascolto. Generazione X, una dedica per tutti noi, bello e impossibile, grazie a Gianna Nannini, a cui lanciamo subito la linea.

Grazie Gianna, grazie, grazie. Certo che iniziare una puntata con una canzone che ci elargisce i complimenti ci rende molto più felici e contenti. A tal punto che tante volte nelle canzoni noi ci immedesimiamo e finiamo con il crederci, ci sentiamo belli e impossibili. Grande successo di Gianna Nannini che ci riporta indietro al 1986, dove appunto questa canzone racconta una passione travolgente e di un amore intenso, ed è la canzone perfetta per la giornata di oggi, perché oggi 4 settembre si festeggia la ricorrenza di Santa Rosalia, patrona di Palermo, ma soprattutto si festeggia anche la giornata mondiale del benessere sessuale. Quindi è un'iniziativa promossa da l'OMS, dalla World Association for Sexual Health, dovrebbe pronunciarsi così, ma non penso, perché siamo a melodia italiana. Se fossimo a melodia inglese avremmo già chiuso i battenti. E questa iniziativa, questa giornata è nata per promuovere una visione positiva e rispettosa della sessualità. E a proposito di questo, salutiamo anche il paese di Sesso, che si trova in Emilia Romagna, che è sintonizzato con noi, e a loro dedichiamo la prossima canzone, la prossima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Il nostro regista gioca con gli sketch di questa, era Fantozzi, vero? Era una frase celebre di un film famosissimo. E andiamo ad ascoltarci l'orchestra da ballo di Marco e il Clan con Una come te, proprio come te. A te la linea, Marco.

È 331-335-6565, ricordo il numero con la quale possiamo interagire per chi volesse attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp in questo venerdì 4 di settembre. Siamo oramai agli sgoccioli del weekend e questa sera altra tappa, altro appuntamento con l'Adventure e la partecipazione di Aido, dove ci sarà la sfida tra la musica straniera e la musica italiana insieme a Simona Sorbara, dove il pubblico deciderà chi vincerà appunto fra le canzoni italiane e quelle straniere. Sarà una sfida con ovviamente un tema sociale, perché si parlerà di ADMO, di donazione di midollo osseo, si parlerà di donazione di organi con l'Aido e ci saranno testimonianze di vita che verranno a raccontarci il loro punto di vista, e sarà davvero una serata molto bella. Quindi per chi vuole unirsi con noi questa sera andrà poi a casa dopo lo spettacolo più felice di quando ci ha raggiunti. Altra carta, altra canzone, allora iniziamo a scaldare le corde vocali e quelle consonanti con la canzone acustica. E per rimanere in tema di passione...

Lanciata nel 1900, andiamo anche a curiosare l'anno di nascita, era il 1974, canzone che partecipò al Festival Bar diventando fin da subito un grande cavallo di battaglia per il grande Sandro. Questa è proprio una canzone che racconta quella passionalità della vicina di casa. Altra carta, si procede nella direzione della generazione silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 si scatenavano con Renato Carosone, Caravan Petrol, l'ho pronunciata bene Marco, si pronuncia così. Petrol riguarda un po' forse la benzina, che è meglio non toccare questo tasto dolente, perché è meglio andare a piedi in bicicletta. Renato Carosone, salvaci tu.

0: Bacin d'Amor, canzone che fa parte delle nostre tradizioni, che racconta esperienze di vita vissuta a ritmo di beghine. Prima era invece la canzone Caravan Petrol con l'accento sulla Hall. Abbiamo sorriso con il nostro cinghia mentre andava le canzoni. Ci siamo anche documentati su questo brano, che è nato nel 1958 e appunto ironizzava sulla febbre del petrolio di quegli anni, cosa che è rimasta ancora adesso. Poi in quegli anni uno pensava un po' alla febbre, a una leggera alterazione. Oggi ci viene proprio caldo, è proprio, bisogna usare due termometri quando pensiamo al prezzo del petrolio. E poi c'è una parodia che racconta di un bizzarro ingenuo protagonista napoletano che cerca il petrolio nei dintorni di Napoli, vestito con un turbante sopra un cammello, che converrebbe andare effettivamente con ritornare all'aratro, ai cavalli. Probabilmente ci muoveremmo con un costo più contenuto. Altra carta, altra canzone. Procediamo con la generazione millennials. Arriva oggi Eros Ramazzotti, ed essendo che fa ancora bello, c'è il sole, immaginiamoci un angelo disteso al sole. E la riflessione è, Marco, ma metterà la crema di protezione oppure no? Ascoltiamoci la canzone, no, e sciogliamo questo dilemma.
1: Chiedi libertà.
0: Terribile questa, eh? Eravamo in onda?
2: Mannaggia, lo sai, mannaggia. Non sono io.

Un angelo disteso al sole, dove il sole rappresenta il calore, la speranza, la forza di superare i momenti di smarrimento. Canzone di Eros del 2012. Ma quante canzoni sono state dedicate all'amore? Cioè, davvero tantissime. E nel 2012 c'è un fatto simpatico di un bimbo, che è un bimbo inglese di 11 anni, che è riuscito a scappare da casa, da Manchester, senza passaporto, senza documenti e senza biglietto aereo. Ha eluso tutti i controlli di sicurezza aeroportuali ed è salito su un volo di linea ed è atterrato sano e salvo all'aeroporto di Roma. Secondo me si è fatto un po' coinvolgere dal film Mamma, ho perso l'aereo, e l'ha un po' rivisitato leggermente ed è arrivato a Roma. Questo è un fatto del 2012 che non ricordavo, ma che fa sorridere, perché se ci pensiamo a tutti i controlli che ci sono in questo momento, un bimbo di 11 anni che arriva sotto lo sguardo di chi dovrebbe controllare che passi inosservato, è davvero qualcosa che ci lascia senza parole. Ma non rimaniamo senza parole, ma siamo fortunati, perché siamo nel momento perfetto in cui arriva il collegamento con l'archeologia del liscio, ed è un collegamento che ci riporta al passato, al momento del ballo, quando c'erano queste orchestre formate di fiati, dove spopolava il liscio, dove si ballava abbracciati per ore, e viviamo la storia di Romagna con la canzone Titina, che potrebbe essere una mazurka, un valzer, una polka, un tango, un cha-cha-cha, un merengue, un meneito. Scopriamolo lanciando la linea all'archeologia del liscio.

0: Cristina.
1: Belli belli questi video, e ogni qualvolta ringraziamo l'archeologia del liscio che va a riscoprire queste realtà che fanno parte della storia della musica da ballo. Con le orchestre che suonavano c'era l'abitudine, la moda di avere la sezione fiati, probabilmente c'erano anche i tempi che lo permettevano, però era bello sentire queste orchestre che suonavano liscio con le dinamiche, quindi i piani e i forti. Se andate a ballare, fateci caso, quando l'orchestra esegue il liscio dovrebbe proprio fare dei piani forti di volume che fanno proprio davvero vivere ed entrare meglio nel clima delle canzoni. Quindi brava archeologia del liscio, e questa era la storia di Romagna. Altra carta, altra canzone in questo venerdì 4 di settembre. Facciamo anche gli auguri a coloro che festeggiano il compleanno quest'oggi e ci cantiamo una canzone proprio per loro che festeggiano, che spengono le candeline e che mangiano le torte. E se per caso le avete dinanzi a voi, pensateci, mandateci la foto una fetta al 331 335 6565. Non c'è la possibilità di mangiare una torta a distanza, Marco, no, non c'è ancora la tecnologia che lo permette. Canzone al volo.

Ed era Amore Bello di Claudio Baglioni, che se avessimo fatto la canzone per intero saremmo arrivati a fine puntata. Questa è, penso, una delle canzoni più lunghe del repertorio di Claudio Baglioni, nata nel 1973. Altra carta, altra generazione in arrivo, la generazione Baby Boomers. Soli si muore, dice il titolo della canzone, e lo conferma, forse sì, forse no, Patrick Samson. Si dice così? Patrick, come lo diresti tu, Marco? Patrick, lo direbbe così anche il nostro regista, quindi abbiamo indovinato. A te la linea, Patrick. Soli si muore ed è meglio la compagnia.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Bella questa frase finale, per sempre ti amerò e anche noi vi ameremo per sempre, perché sappiamo che siete in tantissimi che amate la musica da ballo, che parlate di Radio Liscio, di Prima Antenna, di scaricare l'applicazione, di diventare amici social, di seguire e supportare le iniziative. Davvero bellissimo, bellissimo questa rivoluzione. Facciamo la rivoluzione del ballo, della musica da ballo e soprattutto anche della musica dal vivo. Questo era Paolo Bertoli, mentre prima Soli si muore ci riporta al 1969, anno in cui nacque questa canzone in Italia, perché la versione italiana rielaborata da Mogol e Cristiano Minellono per quanto riguarda il testo italiano, ma l'originale era una musica straniera. E quell'anno c'è una notizia simpatica: durante la storica diretta televisiva di 25 ore, quindi un giorno e un'ora in più, che fece la Rai per lo sbarco su Apollo 11, sull'Apollo 11 a luglio del 69, la troupe, giornalisti e ospiti consumarono circa 8.000 sigarette e 6.000 caffè negli studi. Lì nacque l'idea del monopolio di Stato, capirono che forse c'era convenienza e soprattutto inquinarono più loro che non l'Apollo che andò sullo sbarco sulla Luna. Questa è una notizia simpatica. Altra carta, altra canzone, procediamo con la Generazione X. Arriva una canzone bella bella bella di un personaggio che ha un successo stratosferico nei paesi dell'est, ma è un grande artista, una voce particolare, poi ha scritto delle canzoni davvero memorabili. Piccola e fragile, già il titolo è bello, la conosciamo tutti, ha attraversato le generazioni e viviamo intensamente. Drupi, a te la linea.

Piccola e fragile, grande Drupi, bellissima canzone che ci riporta al 1974 e siamo in dirittura di arrivo. Ricordo questa sera, per chi volesse gustarsi uno spettacolo bello, una sfida fra la musica italiana e la musica straniera, con la Simo Sorbara, l'Adventure e la partecipazione di Aido a San Giglio in provincia di Torino alle ore 21, per gustare anche un po' di fresco serale, perché oggi lo stiamo vivendo un po' tutti, abbiamo vissuto un'estate caldissima, oggi le giornate sono calde ma al mattino presto e alla sera si respira un po' di frescura, e questa sera a San Giglio l'abbiamo invitata e ha detto che verrà anche lei. 4 settembre, per concludere una notizia importante, ci prendiamo questo minuto perché il 4 settembre di 28 anni fa, quindi era il 1998, Paige e Brian fondano Google, quello che oggi noi siamo abituati a navigare in rete. Pensate, nel 98 non c'era, e loro pensarono di mettere a disposizione un ampio ventaglio di informazioni, questa era un po' l'idea, da collegare insieme, e pensarono appunto alla teoria delle reti, in base alla quale il motore di ricerca faceva un'analisi ovviamente matematica, catturava quelle pagine che venivano un po' interessate dall'argomento che veniva richiesto. Da lì nasce Google, che oggi lo diamo forse un po' per scontato, navighiamo e cerchiamo l'impossibile, ma loro hanno avuto quest'idea ancor prima che la realtà divenisse effettiva. Quindi è bello quando le persone sono quelle futuristiche, sono lungimiranti. Ultima carta, ultima canzone, salutiamo anche il nostro Marco Sasso, lo ringraziamo per averci guidato in diretta quest'oggi, auguriamolo un buon weekend, e concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, la voce di Marianna Lanteri, la vecchia musica italiana, torniamo alla vecchia musica italiana, quella che si suonava magari un po' meno di intelligenza artificiale, perché la musica fa parte di noi, dobbiamo esternarla noi umanoidi. E con questo buon weekend e ci vediamo lunedì.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Batte forte il cuore Ferrari perché irrompe l'appuntamento più importante dell'anno, quello con Monza, con il Gran Premio d'Italia alle 12.30 e alle 16. Le due sessioni di prove libere che daranno le prime indicazioni sull'affidabilità delle monoposto, in particolare le più attese quelle del cavallino che per l'occasione presenterà la livrea simile a quella che accompagnò le gesta di Michael Schumacher, che portò in dote a Maranello 5 mondiali di fila, 6 titoli costruiti. Sulla pista di casa Charles Leclerc ha vinto già due volte nel 2019 e due anni or sono. E allora perché non pregustare il tris?
3: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale.
2: Pensa positivo anche Lewis Hamilton. Andiamo per vincere, le parole del baronetto inglese, che in classifica è secondo con Russell a meno 59 dal leader iridato Kimi Antonelli, che partirà dall'ultima fila dopo la penalità per il cambio della power unit e di alcune parti meccaniche. Voltiamo pagina, scatta oggi il lungo weekend della terza di Serie A, quello tra l'altro che precede la ripresa delle Coppe Europee a Marassi ore 20:45 di fronte Genoa e Como, i Liguri ancora a quota zero, i Lariani reduci dal blitz di Napoli, di fronte due giovani mister come Daniele De Rossi e Cesc Fabregas.
4: Andare a Genoa è sempre una grandissima sfida, si deve competere al massimo, sarà dura perché è un ambiente di calcio spettacolare che ti ricorda la Premier League.
5: Ci aspettiamo una partita difficile perché ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, ma tutte le squadre si possono battere.
2: Cambiamo argomento, tennis, soffrono, stringono i denti ma approdano al terzo turno degli US Open Flavio Cobolli e Luciano Darderi, rispettivamente vittoriosi contro l'australiano Schoolkate e il ceco Svercena, purtroppo debilitato da un malessere causa caldo, eliminato Musetti per mano dell'altro australiano qualificato Sweeney. Troppo forte Fritz per Bellucci. Oggi alle 17 Jasmine Paolini affronta la romena Sirstea. Giornata di vigilia per l'Ital Volley femminile, che domani alle 18 a Istanbul affronta la Polonia del CT italiano Lavarini nella semifinale degli europei. Sempre domani, ma alle 15, l'altra semifinale tra le padrone di casa turca e la Serbia, domenica la finale. E comincia l'avventura mondiale delle azzurre del basket. Stasera alle 20:45 a Berlino, debutto contro la Repubblica Ceca. Gli USA domenica, la Cina lunedì, gli altri incroci del girone. Ed è tutto, a più tardi.

Ciao a tutti e a tutti. Il momento che sto guardando un'immagine di un camion che viene travolto da un treno a Danzica ieri, è un'immagine di un quotidiano e l'autista riesce a salvarsi e mentre era lì sono venuti giù le sbarre, lui cerca di muoversi, di far fuori le sbarre e il treno lo prende in pieno. Sono sempre quelle immagini catastrofiche che attirano l'attenzione e i click di quelli come me curiosi di vedere come è successo, anche perché uno si immagina quei momenti di tensione, quello che cerca di far andare avanti il camion e il camion che non va avanti. Va bene. Ciao a tutte e a tutti, come va? Ultimo giorno della prima settimana della terza stagione di Canzoni Senza Frontiere, sono le 11:04, ciao Cinghia, tutto ok? Lui stamattina non è di un umore bellissimo, così diciamo un umore medio, mi ha già criticato per il browser, perché lui è un criticone, eh? Oltre che essere single, e quindi vivere con quelle turbe che hanno gli ultra cinquantenni single, è anche un criticone, ne ha per tutti e tutte, anche i suoi colleghi, me l'ha detto anche il Supremo, ascoltalo con le pinze, perché allora molti mi chiedono ma come cominci la trasmissione, come ti prepari per cominciare la trasmissione. Ma molto semplice, arrivo qui tre quarti d'ora prima, tanto sono a casa, devo passare dalla cucina dove ho fatto colazione qua nel mio ufficio, quindi saranno 5, 6, 12 metri circa, arrivo qua, mi siedo e comincio a nutrire il computer umano che è il mio cervello, quindi rigorosamente nell'ordine guardo le previsioni del tempo, poi comincio a leggermi qualche giornale partendo rigorosamente dalla Gazzetta e poi i quotidiani più importanti, Corriere, La Repubblica, La Stampa, perché alcune cose da sapere qui nel Piemonte, visto che vivo qui nel Monferrato che è in Piemonte, e dopodiché sono pronto per cominciare la trasmissione che è stata preparata ieri sera con tutte le mie noterelle che mi metto da parte per come si dice ottimizzare la trasmissione. Quindi oggi partiamo subito con le previsioni del tempo, le ho appena lette, hanno detto che domani, sabato, dopodomani, domenica, anche se siamo nella prima settimana dell'autunno meteorologico, è una barzelletta questa, ci sarà un caldo da malessere fisico in alcune zone, soprattutto in Valpadana. Io non sono in Valpadana, sono nelle colline del Monferrato, ma a Torino danno 36 gradi, quindi non sarà tanto differente. Sì, qui ce ne saranno 3 o 4 meno, per cui saremo 33-32, ma al 5-6 di settembre è una follia, con le giornate che si sono accorciate. Ma è l'ultima sbruffata di questo gobbo di Algeri maledetto, perché finalmente da mercoledì, e questo l'hanno certificato tutti i vari sistemi più elucubrati e tecnologici del pianeta, hanno detto che da mercoledì finalmente molla e le temperature scendono di 8-10 gradi, per cui si comincerà a vivere, non dico l'autunno, ma in modo più umano e senza quei problemi che rischiano di esserci sabato e domenica per anziani e bambini, differentemente giovani e bambini in casa se possibile con l'aria condizionata, e come dice mio figlio medico, idratati, bevi, anche se non hai sete, bevi. Primo brano di oggi, quella, partiamo con una canzone del Cinghia, il Maccheroni Mambo per Isabella Sagermano. Sei innamorata della tua canzone, caro Cinghia. Alex Biondi, Maccheroni Mambo, con la canzone elaborata con l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il videoclip dal Cinghia. Maccheroni Mambo.

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo. Allora, è il primo brano che è andato in onda oggi. Intanto hanno cominciato i messaggi alla grande. 331 335 6565. Buon weekend a tutti. Ettore, mi faresti ascoltare Minuetto? Che bella, Minuetto di Mia Martini. Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Buon fine settimana Ettore Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Sono Mauro da Savone. Poi buongiorno Ettore Cinghia, oggi 34 a Torino. Ma potrebbe arrivare anche a 36, che dicono nel pomeriggio. Per cortesia vorrei ascoltare Scusami di Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Auguro buon weekend a te e famiglia. Cinghia, sempre Enza da Torino, la coscritta. Intanto andiamo col primo vintage di oggi, che me l'aveva chiesto ieri Paolo di Genova, il Pensando a te, che vinse un disco per l'estate nel 1969. E chi la cantava? Questo ragazzo del 43 che si chiama Albano Carrisi.

Era la Sonia Mori con Cuore Zingaro. Allora, oggi venerdì 4 di settembre, è il 247esimo giorno dell'anno, ne mancano 118 alla fine dell'anno. Sono San Mosè e Santa Rosalia. C'è una cugina di mia moglie, si chiama Rosalia, molto brava, che si occupa dei bimbi piccoli con problemi di logopedia. Allora, è la giornata mondiale del benessere sessuale. E che cos'è sto benessere sessuale? Allora, l'obiettivo della giornata mondiale del benessere sessuale è di informare, sensibilizzare e legittimare il tema della sessualità e della salute sessuale. Perché il benessere sessuale è importante? Perché nella maggior parte delle volte è una questione che diamo per scontata. La sessualità è ancora oggi in moltissimi paesi un argomento tabù, non si può parlare di sesso. In Italia, per esempio, pensate che noi italiani siamo il popolo europeo meno informato sul benessere sessuale e sulle tematiche correlate ad esso. Siamo gli ultimi come informazione, no? No, non si parla di sesso. Madonna, cosa fai a parlare di sesso? E invece è importantissimo. Bisogna promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul benessere sessuale. Parliamone, anche in una coppia parliamone, non deve mancare mai. È alla base dell'amore e nei paesi evoluti ne parlano come un argomento normale, da noi per carità. Comunque oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale, addirittura il Cinghia, ho visto che mandava gli annunci su Facebook cercando delle amiche disponibili. No, guarda che ti abbiamo giudicato male, il Supremo ed io. Vabbè, ma si può questo che fa gli annunci per cercare le amiche durante il mese d'agosto? Sono da solo, se non sapete cosa fare, sono qui disponibile. Cinghia, lui è evoluto perché lui parla appunto di benessere sessuale. Allora, siamo al secondo vintage di oggi. Ci era stato richiesto da Nicola Terra Straniera di Claudio Villa. Claudio Villa, questa Terra Straniera, che venne incisa anche da molti, addirittura ne fece un 78 giri, perché non c'erano ancora i 45 giri, nel 1952. Pensate, chicca!

Ragazzi, ma che bei ricordi che ho io con Claudio Villa quando veniva a Radio Monte Carlo. Alla sera lui voleva uscire e io ero l'addetto a divertire, intrattenere gli ospiti, perché andavamo fuori a mangiare e poi lui era sempre con... intanto si beava del fatto che tutti lo riconoscevano e poi quindi poi si andava al casinò, poi si andava al Café de Paris e lui era sempre attento alle signore che venivano a dire: oh, Claudio Villa mi fa l'autografo, perché non ne mollava una, ragazzi. Era veramente un grande. Va bene, bei ricordi. Ciao Ettore Cinghia, sono Graziele da Vergnasco. Avete fatto felice la mia nipotina Emily con Maccheroni Mambo. Te l'ho detto, Cinghia, che piace ai bambini da morire la tua Maccheroni Mambo. Che vi mando un grosso bacio. Ciao Emily, contraccambio il bacio anche a te. È stato bravo il Cinghia a fare quella Maccheroni Mambo, perché il videoclip l'ha fatto lui. Ciao Ettore, ti seguo tutti i giorni alle 11 in punto. Mi piacerebbe ascoltare Scusami di Aurora e Galassi. Grazie Pina d'Asti. È la seconda che mi chiama Scusa. Vabbè, eccezionalmente. Vediamo, verso la fine della prima ora vediamo di metterla in onda per far felici. Sta avendo un grande successo, sta Scusami, dell'Aurora Codazzi e del Pietro Galassi. Aurora si è scelto Maccio per fare il duetto. Buongiorno Ettore Marco, volevo fare tanti auguri a mia mamma che oggi compie 64 anni e volevo dedicarle una canzone a tua scelta. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, la prossima non va bene, quella dopo di Castellina Pasi la dedico alla tua mamma. Come si chiama la tua mamma, Flavia? Dimmi anche il nome, così le facciamo gli auguri personalizzati. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Paolo da Genova, sempre forti. Vorrei sentire la canzone Se fossi diversa di Umberto Balsamo. Grazie, ok, vi voglio bene. E Marco Sasso Cinghia, grazie, bene Ettore, Marco Sasso Cinghia, ci vuole bene. Allora, ciao Ettore, sono Giancarlo di Asti, mi fai ascoltare Lara Agostini con il brano Anima? Grazie, il nostro programmatore sta prendendo nota. Ciao Capellone, non sei più spiritoso, mi fai sentire Sono Italiano da Nicola Pescarese? No! Basta, l'hai chiesta ieri, te l'abbiamo fatta ascoltare? No, tu me la chiedi tutti i giorni? No, una volta al mese ti ho detto, caro Nicola Pescarese. E adesso siamo alla dolcissima Sardegna di Marco

0: c'era buongiorno Ettore Marco, volevo fare tanti auguri a mia mamma che oggi compie 64 anni e le ho detto, lei è Flavia, che è l'assistente della nonna Rina di San Giorgio. Come si chiama la tua mamma? Mia mamma si chiama Fulvia. Grazie mille. Allora, dedicata a Fulvia, che oggi compie 64 anni, Incanto, un bellissimo valzer di Castellina Pasi, e tanti, tanti, tanti auguri.
1: Girate così a tempo di valzer. Incanto!

Wow, direttamente dalla peschiera Castellina Pasi, e questi suonano sul serio, questo non è playback, questi sul palco tutti suonano e sono bravi, bravi, bravi, bravi. Era Incanto di Castellina Pasi. A parte che è un valzer di 3 minuti e 37, se lo dovessi ballare io mi viene l'infarto sicuro. bisogna essere allenati e reggerlo, perché 3 minuti e 37 di valzer, perché il valzer è veloce, bisogna andare, bisogna muoversi, girare, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai, vai, vai, che vai, guarda che ride il cinghia. E lo sai, che molti, oltre i 3 minuti col valzer, finiscono col fiatone. Allora, siamo al terzo vintage di oggi per Gianfranco di Ospedaletti, che ieri ci aveva chiesto, già da luglio, un Chained Melody di Elvis Presley. Stavamo per chiudere le dirette a luglio, perché sapete che a agosto Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere vanno in replica con tutte le trasmissioni di luglio, per cui non gliel'avevamo mandata. Lui ieri si è lamentato, io accetto la lamentela e oggi l'abbiamo soddisfatto. Quindi, caro Gianfranco di Ospedaletti, ecco a te un Chained Melody del 1977. Elvis Presley la cantò pochissime settimane, 2-3 settimane prima di morire, quindi è diventata una chicca anche questa. Nel 1977 è morto, lui era un ragazzo del 35, sì, Elvis era un ragazzo del 35, quindi è morto a 42 anni, giovanissimo. Un Chained Melody. Whoa.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, un Channel Melody era del 1977. Il film Ghost, di cui poi diventò la colonna sonora, uscì nel 1990. Ghost, che aveva come interpreti Patrick Swayze, la Demi Moore e la Whoopi Goldberg, che vinse anche l'Oscar come attrice non protagonista. Il film ne vinse due di Oscar, anche per la miglior sceneggiatura. Ghost è diventato film cult per eccellenza, per la storia d'amore, wow wow. Va bene, parlando d'amore, boom boom d'amore, boom boom d'amore della Daniela Cavalla, boom boom Daniela Cavanna, boom boom d'amore e il battito del cuore, boom boom d'amore, boom boom, se non lo fai parlare, se non lo fai partire, sono qui ancora per mezz'ora a fare boom boom.

0: arrivata qui anche la Calamity Jane.
1: Ciao cinghia, ma perché siete così, così arrabbiati?
0: Non siamo arrabbiati, sembra arrabbiato.
1: Discutete?
0: Vabbè, ma discutiamo tutta la trasmissione. Lui è un single ultra cinquantenne permaloso, per cui
1: no,
0: ci
1: non
0: sta
1: è permaloso,
0: alla grande. No.
1: È abituato senza le mogli.
0: La discussione aiuta a mantenere
1: vivo il rapporto.
0: La carica della trasmissione, sì, perché è importante. Allora, abbiamo ancora due brani indispensabili da mandare. Il primo sono i vinili di Casandenna. Il primo vinile di Casandenna. Oggi è l'ultimo giorno in cui vi mando gli ultimi 10 della nuova classifica della rivista Rolling Stone dei 500 brani più belli di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024, quindi la più recente. Per curiosità ho voluto vedere quali erano gli ultimi 10 dal 491 al 500. Da lunedì partiranno i 200 sempre di questa stessa classifica più belli di sempre, e arriveremo a Natale tranquillamente.
1: A Natale.
0: Assolutamente. Ci sono un sacco di pezzi nuovi, un sacco di cose, quindi novità. Poi classifica che è cambiata, perché nel 94 hanno cambiato le giurie, erano usciti dei nuovi pezzi rispetto alla prima classifica che era quella del 98, pensate.
1: Ma tu dove li trovi tutti questi pezzi?
0: Io su internet, perché sono un ricercatore, e di là dove ho i miei vinili.
1: Posso venderli tutti?
0: No, assolutamente no, dopo che
1: no,
0: sarò
1: morto. No, perché sono tantissimi.
0: Lo so, sono tutti i miei padelloni di quando lavoravo alla Via Monte Carlo. Non si toccano. Non ci provare. I ragazzi già li vedono con la forma della macchina nuova da prendere. Va bene, allora, i vinili di Casandenna di oggi, un brano del 1959 che è So What come titolo, un classicissimo di Miles Davis. So What vuol dire e allora? E allora, uno standard che addirittura è entrato nella storia del jazz come brano che ha dato una nuova linea nell'ambito del jazz. Fra tutte le linee c'è il cosiddetto jazz modale. Io non so cosa voglio dire, ma lo sa il cinghia, andate a guardare su internet. Miles Davis.

linearità. Questo mi dà un po' l'impressione a volte, poi ci sono gli amanti sfrenati di note buttate lì così, e ognuno ha i propri gusti personali, però era il 492esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultimissima classifica della rivista Rolling Stone. Allora, grazie mille per questa fantastica canzone cantata da Elvis una settimana prima di lasciarci. Un abbraccio da Gianfranco di Ospedaletti, un Chained Melody, la melodia senza catene. Figurati Gianfranco, un bel pezzo, avevi ragione. Ciao Ettore, me lo ricordavo anch'io. Ciao Ettore, sono Patrizia dalla provincia di Vercelli. Per favore, vorrei ascoltare se possibile Mi dispiace di Laura Pausini. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Buona giornata. E buona giornata anche a te, buon weekend, già che ci siamo. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano come sempre alla fine della prima ora, ma pare ci siano novità se prima o poi me le fanno sapere. E allora ci sono state ben due richieste per la Scusami di Galassi e Aurora Codazzi, la Pina di Asti e la Enza da Torino, la coscritta. Te la qui. Dai, chiudiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con Scusami. L'Aurora Codazzi che si è scelta il macio bello, il Pietro Galassi, per fare sto duetto.

0: don, din don. Scusami, ma c'è il din don che impelleva. Che è mezzogiorno. Oh, se è mezzogiorno, è mezzogiorno. Scusami, ma è mezzogiorno, non è colpa mia. È che è mezzogiorno. Quindi, essendo mezzogiorno, finisce la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con questa Scusami, che sta piacendo moltissimo anche in giro, attenzione, nel Pietro Galassi e l'Aurora Codazzi. Scusami se adesso ti mando le reclame, le news, perché poi comincerà la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo. Per effetto di un anticiclone subtropicale avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense. Calcio infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa su Tirol e Pisa Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Rieccoci qua, bella gente, come va? 12.04 di oggi, venerdì 4 settembre 2026, 247esimo giorno dell'anno. Ne mancano 118 alla fine dell'anno. Ci sono due santi, sono San Mosè e Santa Rosalia, ed è la giornata mondiale del benessere sessuale. Quindi, per attirare l'attenzione, in Italia siamo l'ultimo paese, come parliamone, discussioni sul benessere sessuale. Siamo tutti no, non si parla di sesso. L'ultimo paese, queste sono le indagini ufficiali, invece dovrebbero parlarne di più, anche solo di coppia, perché non facciamo più certe cose belle. È alla base, è una cosa assolutamente indispensabile nel rapporto di coppia, e che invece molte volte, sono anni che non, è una vita, guarda il cinghia, non mi interessa quella roba lì, io c'ho il mio cagnolino Lillo, gioco con lui, me lo tengo in braccio. Non è la stessa roba, cinghia, lo sai che non è la stessa roba. Ma che faccia brutta che è stamattina, Supremo, il cinghia ha una faccia brutta, non mi assiste con gioia nella trasmissione, non mi dà quella carica ulteriore, perché così ogni tanto rideva, adesso è sempre con la faccia così, è sempre con questa faccia allegra che ti solleva. Va bene, primo brano della seconda parte di Canzoni Senza... Ecco, parlavamo di benessere sessuale. Gli amori di una notte, di Marco e Claudia. Oh, così abbiamo... È una canzone che può sintetizzare quello che si parlava del benessere sessuale.

Sì, Marco non è che si è visto molto, l'ho visto che passeggiava con lei sulla spiaggia. E poi questo è un regista che ho già notato in altre videoclip, perché ne fa molte. A lui piacciono, è un feticcio, gli piacciono le donne vestite in acqua, deve essere una cosa che così gli dà dei pensieri erotici o turbolenti. Era Gli amori di una notte, Marco e Claudia, e siamo al quarto vintage di oggi. Allora, un brano che è tratto da un album, precisamente il 14esimo, mamma mia, album di Adriano Celentano. Siamo nel 1976 e lui canta Svalutation. Allora, Svalutation è una canzone che ci racconta l'Italia degli anni 70, in crisi a causa dell'inflazione, del debito pubblico che sale, di una politica debole, e cioè, potrebbe essere stata fatta anche per oggi la Svalutation di Adriano Celentano. Celentano usa un tono ironico e rock per denunciare il carovita, la disoccupazione, i paradossi della società dell'epoca, e non ebbe un grandissimo successo, perché la gente può trovarsi in una situazione veritiera che rispetta quella che è la realtà, ma non ama sentirselo dire. Per cui prise in collo Nancy Renciuso, successo incredibile. Svalutation, così così, tant'è vero che in classifica, aspetta, arrivò al 38esimo posto, quindi non ebbe. Svalutation, 1976, questo ragazzo del 38 che è Adriano Celentano. Quarto vintage.

Svalutation, è vero, potrebbe essere stata scritta ieri. Non è cambiato nulla, era Adriano Celentano. Allora, prima vi ho parlato del feticcio del regista a cui piacciono le donne che fanno il bagno vestite, è una cosa che lo arrappa evidentemente. C'è anche il supremo Marco Pugno, il nostro supremo, che ha un feticcio, che è la Veronica Cuneo, ormai la passa tutti i giorni. Una volta è Valle Santa, una volta è la Filanda, oggi tocca a Valle Santa, ma tutti i giorni noi la mette dentro, perché evidentemente questo suo lato così bucolico della Veronica Cuneo lo predispone alla pace assoluta nei confronti dei sensi e della natura.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Traditore!

0: Ma che tragica questa Federica Cocco, che è stata tradita dal suo, e lei è bruna, l'ha tradita con la bionda, che scusa Federica, ma mi sembrava anche che la bionda fosse un pelino, come dire, più succede, mia cara, traditore di Federica Cocco. Allora, i vivi e i morti, i nati e i morti, oggi compiono gli anni Amadeus, che è del 1962, quindi quest'anno ne fa 64. Il 4 di settembre del 1850 era nato il generale Luigi Cadorna, che si beccò la disfatta di Caporetto fra capo e collo nella prima guerra mondiale. È del 1974, quindi ne fa 52 oggi, Carmen Consoli. È del 1981, però, quindi ne ha 45 oggi, la Beyoncé. E poi Cino Ricci, scusate, Cino Ricci io lo ricordo perché è un personaggio, intanto perché oggi fa 92 anni, lui è del 1934, ma per me Cino Ricci è il signor Azzurra, quando Azzurra andò a farsi la gara contro gli australiani e i neozelandesi, e Cino Ricci era il commentatore con grande conoscenza, lui sulla vela sa tutto, è uno degli uomini enciclopedia della vela al mondo. E Cino Ricci oggi, che è del 34, si fa 92 anni, però tuttora se deve fare un commento non si tira indietro, e ha insegnato a navigare a vela a migliaia di persone. I morti, allora, cosa ho scritto qui? Ah, è vero, oggi, 4 di settembre, l'anno scorso, è morto Giorgio Armani, il simbolo, uno dei simboli, ma forse il simbolo, della moda italiana nel mondo. Io adoro le sue giacche destrutturate. Giacinto Facchetti, un grande del calcio. C'era Maldini, che era il terzino sinistro, Facchetti, che era il terzino destro per antonomasia della nazionale. Giacinto Facchetti è morto nel 2006, mi sono già passati 20 anni, mamma mia. Gigi Sabani, anche lui, Gigi, mamma mia, mi ricordo una delle primissime serate le fece con me, me lo portarono, siamo negli anni 70, io stavo cominciando una tournée estiva per i ragazzi, all'epoca facevo la TV dei ragazzi, e Gigi Sabani venne come personaggio da immettere nella trasmissione per fare l'imitatore, pensate. Gigi Sabani è morto nel 2007. E poi un grandissimo, Georges Simenon, che era belga, ma tutti hanno sempre pensato che fosse francese, è morto il 4 di settembre del 1989 ed è l'inventore del commissario Maigret, di un grande personaggio, è stato fatto splendidamente da Gino Cervi in Italia, una delle prime serie televisive, Giorgio Simenon. E adesso siamo al secondo vinile di Casandena di oggi, l'ultimo per quanto riguarda le ultime 10 posizioni che io per curiosità ho voluto andare a vedere, ma chi sono gli ultimi della classifica Rolling Stone, l'ultima classifica che hanno fatto delle 500 canzoni più belle di sempre nel 2024. E questa è una canzone che, pensate, che la critica musicale mondiale l'ha classificata come la miglior canzone del 2022, interpretata da un rapper portoricano che risponde al nome di Bad Bunny. Venne pubblicata nel 2022, quindi recentissima, a 4 anni di vita, e si intitola Titi me preguntò. Titi è la zia di Bad Bunny, che lo interroga su quelle che sono le sue attività notturne con varie ragazze. Lei vuole sapere chi sono queste ragazze, come si comportano queste ragazze, dove le ha raccattate queste ragazze, e tutta la canzone gioca su questo tema. Titi me preguntò, la zia mi chiese, Bad Bunny, 491esima.
1: Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: era Titi me preguntò. Titi mi chiese, la zia, Titi era la zia, mi chiese, ed era Bad Bunny, 491esima, nonché ultima delle ultime 10 più famose canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone nella sua classifica del 2024. Da lunedì partiamo con le 200 e con le 200 arriveremo a Natale. Gli occhi belli della vita, un medley che alle 12:32 ci suona e canta Franco Bagutti, magari non lui, canta lui, vabbè, allora. Non canta lui,
1: dalla voce di Francesca con la prima, gli occhi belli della vita.
0: Francesca.

0: signori, Francesca per voi.
1: Bene, allora ci siamo ascoltati Gli occhi belli della vita, il midley di Franco Bagutti, ma quasi quasi ve lo faccio adesso il cinecalendario, dai. Che film è abbinato a oggi, 4 di settembre? Allora, il film è Stand By Me, ricordo di un'estate. Allora, questo film racconta la storia di quattro amici che viaggiano per trovare il corpo di un ragazzo scomparso vicino alla città di Castle Rock, nell'Oregon, durante un fine settimana di vacanza del 1959. Allora, Stand By Me non è un horror, ma è tratto da un racconto, da un libro, racconto di Stephen King, Il corpo, contenuto nel libro Stagioni diverse. È un racconto di formazione che tuttavia usa la paura come motore dell'azione. Perché 4 di settembre? Perché su un quotidiano si riesce a leggere la data 4 settembre, lo stesso giorno del 1959 in cui era iniziata la spedizione di questi quattro ragazzi alla ricerca di questo amico scomparso. Questo lo sappiamo perché ci viene detto che avevano intrapreso il viaggio due giorni prima della festa del lavoro, che in America cade il primo lunedì di settembre di quell'anno, e quindi la data ufficiale per Stand By Me, ricordo di un'estate, il regista Rob Reiner, un film del 1986, è abbinato alla giornata di oggi, 4 di settembre. Così come il quinto vintage di oggi, Vamos a Bailar, di Paolo e Chiara, ha tutta una storia molto bella, è del 2000. Paolo e Chiara l'hanno scritta loro, la presentano al Festival di Sanremo 2000 e la commissione del Festival di Sanremo la scarta. No, non ci piace, non va bene per il festival. Loro a questo punto se la tengono lì e qualche mese dopo la pubblicano come canzone dell'estate. Questa, tante volte avete, quindi la commissione di Sanremo canna anche lei alla grande, diventa il tormentone estivo dell'estate 2000 per eccellenza. Vince la sezione Big di un disco per l'estate, al Festival Bar riceve il premio radio, e il titolo qual è? È Vamos a Bailar, ve la ricordate? Paola e Chiara. Paola del 73, Chiara del 74, due sorelle.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, l'Ilaria Cenciarini con Una fata sulla luna.

0: folle, era una fata sulla luna della Ilaria Cenciarini. Allora, accade oggi, ne ho solo 5, un po' di anni fa. Nel 1882, il 4 di settembre, Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Non esisteva, quindi la prima è stata fatta a New York da Thomas Edison il 4 settembre del 1882. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Io me la ricordo le fotocamere, che quindi si stava molto attenti a fare le fotografie, perché poi svilupparle costava soldi. Oggi col cellulare potete scattare migliaia di foto e costa niente a nessuno. 1951, allora, la prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della conferenza del trattato di pace giapponese. Quindi neanche tantissimi anni fa, la prima trasmissione televisiva intercontinentale, quindi mondiale. Nel 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino. E tutti e due con un fisico che, mamma mia. Ed infine nel 1998, il 4 di settembre, viene fondata, 28 anni fa, la società Google. Quando si dice, addirittura c'è questo nuovo termine, googlare, andare a cercare su Google quello che ci interessa. Sto guardando il Ching in questo momento, che lui è pronto per googlare, è lì così sulla poltrona, proprio relax assoluto, totale rilassatezza da googlamento. Bene, siamo all'ultimo vintage di oggi. Bartali è stato un grande campione di ciclismo italiano, e poi è stata una canzone sita nell'album Un gelato al limone di Paolo Conte. Io l'altra sera sono andato a mangiare il pesce in un ristorante ad Asti, che è a 100 metri dalla casa di Paolo Conte, perché lui è astigiano. Questo ragazzo del 37, che quindi quest'anno ne fa 89, all'epoca già scriveva delle canzoni, partecipava, ma non aveva avuto ancora il successo che arrivò con questo album Un gelato al limone, dove siamo nel 1979, dove dentro c'era Bartali. Sesto vintage di oggi.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose

naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di farla piccola.

Allora, era l'incommensurabile Paolo Conte con Bartali, canzone del 1979, tratta dall'album Un gelato al limone. E siamo all'ultimo brano di oggi, poi all'ultimo brano della settimana praticamente. Il titolo è significativo, Samira. In questo momento la Samira Lui, che fa la trasmissione con Gerry Scotti, La ruota della fortuna, addirittura ho visto su Oggi viene considerata la fidanzata d'Italia perché sta piacendo molto, effettivamente ha un fisico che mollala, ma poi è simpatica, estroversa, ha trovato un bel connubio con Gerry, che Gerry poi è facilissimo lavorare con lui perché ti mette proprio a suo agio. Il Paolo Bagnasco non l'ha dedicata alla Samira Lui, però ha fatto una canzone che si intitola Samira, che è la canzone di conclusione di questa Canzoni Senza Frontiere di questa settimana.

0: ci siamo. Mentre questa fanciulla si va per dire, che non è giovanissima, che fa le sue evoluzioni sensuali, siamo arrivati in fondo con questa Samira di Paolo Bagnasco e quindi ritorniamo alle vecchie abitudini di conclusione della settimana di Canzoni Senza Frontiere, che tra le altre cose va in onda in replica tutti i giorni a mezzanotte, così tanto per dirvelo, se qualcuno si è perso la trasmissione, a mezzanotte alle 2 c'è la replica. Per il momento vi saluto, vi auguro buon weekend, grazie Cinghia come sempre, e vi lascio con il solito consiglio, le 3 S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andenna, ciao, buon weekend, sigla.
1: Foodie, mercato super, la nuova catena

0: Di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin.
5: Apriamo con la cronaca, l'ennesimo femminicidio, suicidio perpetrato ieri, niente meno che su un viadotto della 1 nel Fiorentino. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: Mi ha rapita, mi vuole uccidere, chiusa nel bagagliaio dell'auto dove, dopo averla stordita in un agguato nel suo garage, l'aveva rinchiusa il suo assassino, Loredana Isceri, dopo aver provato a contattare la madre e un amico, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto, è riuscita anche a dare indicazione sulla sua posizione. Non è bastato a salvarla. Una volante della polizia ha raggiunto su un viadotto dell'autostrada tra Firenze e Bologna l'auto di Federico Bella, il suo ex compagno. Due agenti hanno provato ad avvicinarsi all'uomo che si è lanciato nel vuoto dove prima aveva gettato la donna. 36 anni lui, 45 lei, dopo una storia durata 2 anni, si erano lasciati quest'estate. Lui ha reagito con post pieni di rabbia sui social, a cui ha affidato anche una storia nei minuti trascorsi da quando ha gettato la donna nel vuoto e l'arrivo della prima volante. Il silenzio dopo un litigio non è una punizione, non è abbandono. Addio a tutti. Poi il femminicidio, l'ennesimo.
5: Sono almeno 6 i civili uccisi nelle ultime ore di attacchi aerei russi, denuncia Kiev, che al contempo rivendica propri lanci missilistici. Anche in profondità in Russia ha colpito una struttura industriale militare a circa 1300 km dal confine ucraino, confermano fonti di Mosca. In arrivo intanto i negoziatori americani Witkoff e Kushner, probabilmente per incontri separati coi due governi, negoziati di pace possibili, ha detto ieri il presidente russo Putin. Giorgia Meloni festeggia intanto a Bari in un evento di Fratelli d'Italia il primato del governo più longevo della storia repubblicana. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, scrive sui social la Premier, mentre la leader del PD Schlein parla di 4 anni buttati. Calcio con Genoa-Como stasera di fronte a Marassi alle 20.45 scatta il lungo weekend della terza giornata di Serie A che anticipa il ritorno della Champions League, un turno incentrato su grandi classiche come Inter-Napoli e Juventus-Milan, ma in copertura anche Roma-Atalanta. Jenny Di Gaetano.
7: Non c'è più tempo per correre ai ripari, finalmente è finito il mercato, dopo soli 180 minuti rompono le super sfide, le cosiddette grandi classiche di più o meno blasone. Quale miglior viatico per tuffarsi nella coppa più bella che incombe, con avversari che si chiamano Real oppure Arsenal, tanto per gradire. Guarda caso le due avversarie di Inter e Napoli domani di fronte alle 18 a San Siro. Nerazzurri, una di quella a punteggio pieno, partono per i reduci dal KO col Como, che all'orizzonte Lipsia fa le prove generali stasera nell'anticipo di Marassi, casa Genoa. Ancora senza punti, ma Cesc Fabregas mette sull'avviso i suoi.
8: Mi aspetto un ambiente forte, una grande sfida, perché se non siamo al top sarà una partita dove loro ti metteranno tantissima difficoltà.
7: Sempre domani alle 20.45 all'Olimpico, prima di pensare al Fenerbahce, la Roma, finora forza 8, aspetta l'Atalanta, derby del cuore per Gasperini, fino all'anno passato stracittadina in campo per l'ex laziale, oggi alla Dea, Maurizio Sarri. Domenica sera non serve aggiungere granché. Juventus-Milan, entrambe a quota 6. Domani c'è anche Fiorentina-Torino. Domenica completa nel menù Frosinone-Venezia-Parma-Monza, Bologna-Sassuolo. Lunedì Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
9: Ma dai, che facciamo anche il mambo, siamo nella serie Valera e quindi cosa dici? Ci sta,

Ma sì, ma sì, ma sì. Adesso vi voglio vedere a ballare questa qui. Attenzione, guardatemi negli occhi, guardate me, eh. Vi do io la partenza, mi raccomando. Si può andare a destra, a sinistra, avanti, indietro, attraverso e zo. Basta non pestare i piedi.

Un attimo che arrivo, che mi metto la chitarra, perché qui la cosa si fa seria. La voglio dedicare questa canzone a tutti gli amici della vacanza a Gatteo Mare. Sono tanti questa sera, quindi ringraziamo ancora una volta. Anche quest'anno so che si muoveranno tante tante persone grazie a questo, a questi pullman che arriveranno dal Piemonte, organizzati dalla Peschiera, del K11. Quindi un momento a Gatteo Mare straordinario nella prima settimana del Liscio, che inizierà il 25 di maggio e terminerà il 29 maggio. Saremo in Piazza della Libertà, quindi sarà un centro proprio di musica, di folklore, di tradizioni, di ballo, di Liscio in tutte le sue forme, quelle pop, rock, folk, ognuno con la sua caratteristica, ogni orchestra con le sue cose migliori. E soprattutto ascolteremo, attenzione, per la prima volta ascolteremo durante la settimana del Liscio le canzoni che parteciperanno alla quarta edizione del Festival della Canzone del Liscio, del Festival di San Liscio, che andrà ad effettuarsi il 1° e 2 di luglio. Quindi però nella settimana avremo le canzoni di tutti gli interpreti, le canzoni in gara. Quarto anno è il nostro festival e quindi sarà veramente un momento straordinario. Dedico a tutti voi questa canzone perché ci un po' ci rappresenta, perché noi siamo così allegri, solari.

Grazie, grazie. La musica bella arriva da tutte le parti, ti avvolge, ti sconvolge, ti prende, ti abbraccia, ti bacia, ti fa vivere, ti fa vivere, ti fa vivere. Però c'è una cosa che non abbiamo ancora fatto, apro una parentesi, perché non si può non fare, non si può non fare un tango. Cioè, adesso che vogliamo parlarne, non è che non possiamo fare. Quindi facciamo Argentango, il super tango del genovese. Argentango. Lo stesso, dai.

passione nel tango e il valzer lento, qui entra protagonista Roberto Morganti con questo fantastico Fascination, direttamente da Monte Carlo. Abbiamo l'assistente Fiorenza.

pianoforte Roberto Morganti. Il terzinato di una volta, quindi immaginiamo di camminare in riva al mare con il sax di Fiorenzo Tassinari. Vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Carlo da tutta la compagnia. Tanti auguri a Carlo e per te questa passeggiata in riva al mare. Alta

bello! Che bello, che bello, che bello. È anche più bello di come sembra quando suona così. È più bello, è solo bello. Fiorenza è solo bello. Allora, la prossima canzone, Mauro, voglio Mauro, sei qua. No, perché torniamo a Paradise. Ogni tanto mi viene in mente di fare le canzoni che si fanno appunto in questa trasmissione su Rai 2. L'omaggio a Napoli. L'omaggio a Napoli arriva direttamente dal Teatro San Carlo, direttamente dal San Carlo di Napoli. Smandolinata, fisarmonica, non so, partiamo. O sole mio!

0: Grazie!
1: Mamma mia, strepitoso Mauro. Guarda, allora, io non sapevo quale canzone trovare tra le più adatte per invitare sul palco, prima di tutto, una persona a cui noi vogliamo tanto bene, proprio gli vogliamo bene, anche personalmente un amico caro, e poi è un artista, insomma, famosissimo. E la canzone forse più popolare, giusta, era O Sole Mio, il maestro Franco Bagutti. E accompagnato dal festeggiato, un compleanno assolutamente fantastico. Oh, mamma mia, che belli che siamo, dica la verità, maestro. Le do del lei, che sembra più importante la questione, le lascio il microfono.
2: No, tu dai del lei perché io ho più anni di te e mi hai già fatto incazzare. Tu mi dai del lei per quello. Ascolta, buonasera a tutti quanti, all'orchestra, che io chiederei un applauso grande, grande, grande, grande. Se c'è qualcuno che si lamenta perché non fanno valzer, non capisce un cazzo. È vero, maestro? È vero, eh? E lei ha più voce adesso di quando aveva 30 anni. È vero? È vero, eh? Allora, facciamo gli auguri a questo signore che oggi compie gli anni, il nostro Cicci, mitico, storico. Vieni avanti, Cicci, vieni avanti. Poi vi ricordo che io con la mia orchestra sarò qui la festa della mamma il 9 maggio e poi faremo l'ultimo dell'anno insieme tutti quanti, mi raccomando, non andate in Spagna, non andate in Grecia, ma venite qui, lo facciamo qui, prendiamo una bella a Peschiera, perciò vi aspettiamo tutti quanti. Maestro, mi dica, venga qua.
1: Abbiamo solo un microfono, dobbiamo gestirci questo microfono.
2: Sei peggio di un genovese, dicono che no, lui non ha problemi, io parlo con te. E tu, sassofonista, che non cambierà mai tutta la vita, è un filosofo, eh? Benissimo, va bene, io non vi voglio fare perdere del tempo, perché voi c'è sempre stata la pista bella piena, ciò vuol dire che vi hanno fatto divertire, vero? Fateci un applauso loro, siete stitici? Benissimo, pista piena, tanta gente, ma che cazzo volete? È vero questo? Ecco. Giorgio, dov'è? Dov'è Giorgio? Vieni dopo. Ricordati che a mezzanotte c'è la pasta, lo sapete? Batterista, lei lo sa che a mezzanotte... No, perché il tus? No, il tus per me non farlo. A mezzanotte lo sai che c'è la pasta, eh? Andiamo a mangiare tutti quanti, va bene? Grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento a tutti quanti, grazie. E vi aspetto il 9 maggio.
1: Bellissimo averti qua, è stata una cosa piacevole. Io ti ho anticipato, ti ho fatto venire qua perché secondo me la canzone che faremo adesso ha bisogno di avere sul palco anche la tua presenza. Non ti do la chitarra.

Allora, attenzione, vi vogliamo qua vicini. Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Romagna capitale, alla Peschiera, a Valdengo, dedicata a Cicci.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto da Nikos, che ho detto di Travimeteo, un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando ritroveremo un campo anticiclonico sulle nostre regioni con generale stabilità. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso dappertutto, ampio soleggiamento sia al nord ma anche sulle regioni centro-meridionali, con caldo intenso, temperature anche di 7-8 gradi superiori alla norma. Le massime su tutto il territorio oscilleranno mediamente tra i 32 e i 37 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travimeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buongiorno carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio ancora per questa settimana. L'ultima, sono in tra virgolette ferie. In realtà stiamo lavorando alla grandissima per preparare il super lancio, la nuova stagione di Energia Contagiosa e non solo, la nuova stagione di tutta Radio Liscio, pronta per ripartire in pompa magna con la prossima settimana. Riprendono tutti i programmi e tutta la normalità. Quindi ancora per questi giorni soltanto il best of, il meglio delle puntate che ci hanno accompagnato in questi giorni, tante news curiose e divertenti dall'Italia e dal mondo, per sollazzarvi naturalmente tra una canzone e l'altra ovunque voi siate. Sto tornando cari, preparatevi, allacciatevi la cintura che dal lunedì prossimo si parte. Intanto buona puntata e buona energia contagiosa.
2: 12 rintocchi

rieccoci qua, carissimi. Allora, maschietti all'ascolto sul volume, io ve lo dico perché questa è una notizia molto molto gustosa. Vi leggo il titolo: le 15 città d'Europa con più donne che uomini. Ecco la classifica. Benissimo, prima avevo il vostro interesse, sono sicuro che adesso ho la vostra attenzione, soprattutto ai cari singoli in ascolto. Guardate che questi sono numeri importanti, perché è uscita sta classifica che svela giusto appunto i centri europei con maggior presenza femminile tra università, servizi e turismo. Abbiamo anche una città italiana, guarda un po'. E allora, vediamo un po' chi l'ha fatta sta classifica. La World Visualize, basata sui dati di Insider Monkey e Eurostat, ha acceso appunto i riflettori su queste 15 città europee in cui vivono più donne che uomini. Allora, in cima alla classifica, signori, devo dirla agli uomini, questa è una cosa tra di noi, la città che spicca più di tutte è Riga, la capitale della Lettonia. Si sta bene lì, ma l'ho già sentita sta cosa. Pensate che c'è una presenza femminile indicata al 126%, un dato che tra l'altro è legato a decenni di migrazioni maschili e a una mortalità più alta tra gli uomini, no? Che poi ha portato a questa situazione. La città offre, leggo, inoltre diverse opportunità per studentesse e lavoratrici nel settore dei servizi, quindi è anche una città attrattiva, forse le donne, anche perché ce ne sono tante, si sentono anche magari un po' più sicure tra di loro. Tra le città citate abbiamo al secondo posto Porto, pensa te, in Portogallo. Qui abbiamo il 122.7% di media femminile, tantissimo. Subito dopo Salamanca in Spagna, 120, Salonicco in Grecia, 119. Poi la nostra classifica prosegue con Lisbona, Varsavia, Fincal, Coimbra, Madrid, Budapest, Bucarest, ed ecco che arriva la città italiana citata. Secondo voi qual è? E qual è la città che c'ha tutte queste belle ragazze in giro? È Firenze. Firenze, pensate, con un 112.9 di punti percentuali. Poi vabbè, San Sebastiano in Spagna, Bratislava, Slovacchia e Braga in Portogallo. Capito? Quindi se siete magari single, no? E state giustamente cercando una location dove abbiate anche delle opportunità per mettervi in mostra, ovviamente vale la pena puntare a location dove le proporzioni aumentano. Quindi cari, secondo me, se state scegliendo la meta giusta, qua tra Riga, Porto, Salamanca e Salonicco, ci butto anche dentro Lisbona, avete l'imbarazzo della scelta, tra l'altro tutti bei posti. Vabbè, non dico nient'altro, io ho lanciato il sasso, adesso tolgo la mano a voi.

rieccoci insieme, carissimi. Il tempo corre, però c'è un argomento di cui volevo parlarvi che riguarda, tanto per cambiare, l'intelligenza artificiale. Alle volte ne parlo bene, alle volte ne parlo male, dipende anche un po' da quanto mi ha aiutato nelle ultime avventure. Sta di fatto che è uscito questo studio che secondo me va citato, perché comunque è uno studio un po' figlio dei tempi, no? Ed è uno studio che mi preoccupa anche abbastanza, perché riguarda i ragazzi giovani. Pensate un po', è un'indagine, l'ha fatta il Mail Alice UK. Ha fatto oltre 1000 interviste a giovani tra i 12 e i 16 anni, quindi secondo me è una fascia molto molto sensibile, è una delle più suscettibili che si è trovata, insomma, sto mondo tutto nuovo, un po' come noi, tra le mani. E i risultati parlano molto chiaro: la quasi totalità, ben l'85%, ha già chattato con un algoritmo, il 20% conosce qualcuno che ha una storia, ed è questa la notizia, con un bot, cioè praticamente si fidanzano coi chatbot, ma ti rendi conto? E più di un quarto di loro preferisce i complimenti di un'app a un legame reale. Io credo che non ci possa essere nulla di più sconcertante, poi in quell'età lì, no? Che è l'età più bella, è l'età delle conoscenze, l'età dell'esplorazione, l'età degli amici, dei gruppi, delle compagnie, dello stare insieme, almeno per quel che riguardava me, no? La stessa scuola era un convogliatore di emozioni alla fine, no? E invece niente. Il problema qui è che il 58% del campione dice che è la comodità la motivazione principale. Infatti l'intelligenza artificiale, diciamo, ha il vantaggio che è sempre una conversazione controllata, no? Da un'altra parte invece questa ricerca mira a dare manforte a questo scenario, spiegando che metà dei teenager sfrutta queste chat mensilmente anche solo come palestra sociale, ad esempio come superare l'ansia da primo approccio. E questo va bene, perché potrebbe essere uno strumento, insomma, che ti aiuta un po' a sgrassare quelle cose lì. Sta di fatto che è un problema, lo dicono anche gli esperti. C'è per esempio questo Nicolas Velotta, dice, un esperto di dinamiche relazionali per Aria, e dice: per un adolescente che sta ancora costruendo la propria identità, questo tipo di attenzione senza attrito può essere percepita come intimità, no? Perché giustamente a quell'età lì non hai ancora gli strumenti, pensano di averli perché crescono prima rispetto forse a un po' più bambacioni come eravamo noi. Però il problema è che sta generazione sta subendo molto tutto questo, e anche questa distorsione della realtà, non si capisce più cosa è vero, cosa è falso, cosa è concreto, cosa è onesto, porta anche sti ragazzi a fidanzarsi col chatbot. Uscite ragazzi, divertitevi, fate festa, soprattutto adesso che è estate, approfittate, ne conoscete persone, lanciate un pallone in spiaggia e vedete chi lo raccoglie. Scoprirete che la vita è molto più bella in compagnia, con gli occhi lontani da quel maledetto schermo. A tra poco, cari.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Buondì, ben ritrovati carissimi. Impietosa come l'estate, arriva la prova costume. Eccola l'argomento tedioso di cui stiamo per parlare. E saltano fuori dei dati che ci fanno presente come una persona almeno su due la viva sta prova costume come proprio un momento di disagio devastante. Perché, che si dica, nonostante tutto il buonismo online del fatto che dobbiamo accettarci come siamo, andiamo tutti bene così come siamo, non dobbiamo più rientrare in standard canonici e bla bla bla bla, quando poi però ci si mette davanti allo specchio giudicandosi personalmente, ai ai ai, il 46% in questo caso degli americani, che a maggior ragione, non si sentono a proprio agio in costume da bagno. Pensate che un terzo di quelli che sono stati intervistati ha detto che preferirebbe addirittura una seduta dal dentista a una prova costume in spiaggia. Hai capito? Però effettivamente è proprio un disagio psicologico, no? Emotivo, sociale, che comunque colpisce tante persone, che siano giovani, che siano anziane, che siano di mezza stagione. Addirittura sale la percentuale di chi quest'estate ha deciso di non andare al mare perché non vuole affrontare la prova costume. Pensate, il 24% dei ragazzi appartenenti alla generazione Z, che sono comunque quelli giovani, no, che non dovrebbero nemmeno averli sti problemi esistenziali a quell'età lì. È uscito sto sondaggio di OnePoll, dice che l'82% degli giovani americani si imbarazza a mostrare il proprio corpo in costume e quasi una ragazza su 5 ha l'ansia pensando di farci si vedere. E da qua nasce questo termine che si chiama beach intimidation, che è una crasi, no, tra beach, spiaggia, e intimidazione, intimidation. Ma pazzesco. La cosa non è tutta americana, perché comunque anche nel Regno Unito il report An Embarrassing Body, condotto sempre da OnePoll su oltre 15.000 adulti inglesi, porta dei dati molto simili. L'82% delle persone anche qua dichiara di provare imbarazzo o fastidio, e una persona su 7 rinuncia ad andare al mare per non sentirsi giudicata. Hai capito? E dire che non è che ci vorrebbe davvero tanto per rientrare un po' in forma, ci vuole davvero però un po' di costanza. Io che sono una fisarmonica, non mi allargo e mi stringo, lo so fin troppo bene. Diciamo che i consigli sono sempre gli stessi, no? Non è una questione di estetica, secondo me è una questione di star bene, fare esercizio fisico, mangiare, fare movimento, perché tu puoi piacerti come sei, no? Non è quello il problema. Il problema però è che poi quando si è troppo grossi, si è troppo affaticati, le ginocchia fanno male, il cuore lavora male, i polmoni fanno fatica, tutti gli organi fondamentalmente ne risentono. È questo il vero tema sul quale dobbiamo lavorare: il dormire bene, il mangiare bene. Non tanto per una questione estetica, che poi a tutti piace vedersi belli, no? C'è poco da fare, quindi quando quello specchio ti dà soddisfazione stai sicuramente meglio con te stesso, con te stessa. Però dall'altra parte questo è un eccesso, addirittura aver paura di andare in spiaggia per essere mortificati diventa impegnativo. È un altro dei tanti problemi moderni che attraversa questi tempi, c'è poco da fare. E vabbè cari, comunque se avete pagato le vacanze adesso non è il momento di stressarsi in questo modo, godetevi il mare, godetevi il sole, via col costume, divertitevi, c'è sempre tempo l'anno prossimo, perché tanto non è che il miracolo si fa negli ultimi 15 giorni, è un lavoro metodico. Dai, a partire da settembre ci mettiamo tutti a dieta insieme, compreso il sottoscritto.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. Mi arriva sto sondaggio che viene fatto con i dati di Google Trends elaborati da Si Viaggia, no? E viene fuori, ti vendono la notizia come i viaggi low budget hanno registrato un più 800% nell'ultimo anno. Segnale di una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla scoperta, no? Perché dicono che crescono i road trip, quindi quelli fatti tappa dopo tappa, un po' low cost, il campeggio più 80%, il glamping più 30%, che è un'altra forma di campeggio. E insomma, le chiamano formule che consentono maggiore libertà negli spostamenti, o anche i city break guadagnano terreno più 50%, mentre i viaggi individuali aumentano del 30%. Cioè, tutta sta roba per me è terrificante, perché se la leggi come deve essere letta, qui ti dice che gli italiani non hanno più soldi per andare in vacanza, non si possono più permettere strutture di lusso e infatti viaggiano poco, sporadicamente, magari facendo una tappa qui, una tappa là, magari in campeggio, magari in camper, magari ce l'hai, no? Quindi lo sfrutti, oppure facendo itinerari a piedi, ma e soprattutto poi non concedendosi neanche più i famosi 15 giorni, 20 giorni di vacanza, no? Questi secondo me sono dati terrificanti, perché ti fanno capire qual è la realtà dei fatti. E invece insomma dicono che agli italiani piace di più fare i low budget trip, no? Perché non ce li possono fare quelli ad ampio budget, vabbè. Pazzesco, vabbè, almeno come dire, sul fronte del benessere aumenta il wellness tourism, trainato del 30%, e anche il pet friendly con un più 170% di questi ovviamente albergatori che sono dei grandi, perché hanno trovato il modo per far pagare anche i cani di più, per fargli fare l'experience, no? Attraverso tutti sti mezzucci, il cibo di super qualità per il cane, e ovviamente è un mercato che tira tantissimo, e quindi boh, via anche lì di nuovi business. Ma è così, ragazzi, è così, c'è una finestra di mercato per tutti, basta trovare la debolezza, il punto debole, vedi che si apre il mercato. Vabbè, tra i posti che piacciono di più, la Valtellina, il Cilento, la Basilicata, il Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan. Bah. Vabbè, insomma, questo è il nuovo turismo, come dire, un po' queste mete un po' particolari, tolti Valtellina e Cilento. La Basilicata mi attira molto, ci sono passato una volta di sfuggita, dovrei approfondire. Le altre, Montenegro, Polonia, Lituania, Uzbekistan, sicuramente è molto molto bello, ma non posti dove immagino la mia vacanza estiva. Vabbè, siamo tutti diversi, comunque se siete di questa risma sappiate che siete in tanti a scegliere questi viaggi low budget, per scelta o per necessità, poi sta tutto a vedersi. Vi aspetto qui, cari, che vi porto io invece tra poco in una tappa completamente free, offro io, ce ne andiamo ad una festa bellissima in Umbria, state lì, state lì.

Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche

0: Condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

con noi, visitate le nostre pagine social per scoprire le tappe del Radio Liscio Summer Tour, dove ci troverete con le nostre telecamere, i nostri spettacoli sempre presenti sulla nostra pagina YouTube, sempre pronti per far partire la festa e tutte le novità che stanno arrivando in questo fantastico mese, anche in grande prospettiva, perché ci sono grandi cose all'orizzonte per voi. Noi continuiamo sempre a lavorare per offrirvi il migliore spettacolo possibile. Veniteci a trovare, Radio Liscio, sia su Instagram

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Il decreto del Ministero dell'Economia è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. Le decisioni saranno prese anche tenendo conto del contesto internazionale. L'obiettivo è aiutare soprattutto le imprese e i ceti meno abbienti a limitare l'impatto dei rincari, ha chiarito il ministro delle imprese Urso a margine del forum Ambrosetti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete autostradale è di 2,046 euro al litro per la benzina, 2,157 per il gasolio. Sulle autostrade invece la verde schizza 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. L'attuale contesto internazionale non ammette indugi, occorre un chiaro percorso affinché tornino a prevalere modi di convivenza pacifica nella comunità degli stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. È quanto sollecita il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio che ha aperto l'annuale forum di Cernobbio. L'Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, prosegue il capo dello Stato, appare più che mai un'impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell'intero pianeta. L'Europa, sollecita ancora Mattarella, deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa. Formula 1 a Monza, acuto delle Ferrari nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Italia con il miglior tempo.

tempo di Leclerc davanti a Lewis Hamilton, terzo Russell con la Mercedes, quinto Antonelli che domenica partirà dall'ultima posizione a causa della penalità per il cambio della Power Unit. Alle 16 la seconda sessione di libere, domani le qualifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, seconda ora di energia contagiosa, ben ritrovati a tutti quanti. Spero che la giornata sia partita dal piede giusto. Ci è arrivato qualche messaggio, ah, qua c'è anche la fotografia, guarda, qui c'è Giovanna che ci manda la foto direttamente dal mare. Ecco, Giovanna sta in una di quelle zone molto care, la Iguiglia e Alassio, quella con le spiagge più care, però lei ci saluta. Ci sono anche i suoi bambini, Mirella e Giulio, e il marito che farà la foto, che non ci dice come si chiama, ma si sa che noi mariti contiamo poco. Vabbè, insomma, se la stanno già godendo, bravi, bravi, e sono tanti quelli al mare, eh? Tanti saluti, godetevela, si va, si viene, prima o poi tocca a tutti, ve lo auguro quantomeno di poter pucciare i piedi nel mare o farvi le belle, tre vostre belle vacanze in montagna. Insomma, l'importante è staccare dove meglio gradite, anche in casa volendo. Sì, che gancio per sta notizia che dice che anche la casa influenza il nostro benessere, quindi non è soltanto il lavoro a stressarci, ma anche come organizziamo la nostra abitazione, capito? Potrebbe essere un beneficio, quindi se la organizzi bene, vai a casa, ti sembra di stare in vacanza. Sì, vabbè, stessa cosa. Comunque sia, insomma, dice che ci sono delle regole da seguire, no? Degli accorgimenti, no? Per evitare questo benedetto burnout. E quindi ve ne do qualcuno. Quindi, se siete in smart working, per esempio, non abbiate distrazioni davanti, perché altrimenti vi perdete via. È meglio stare vicino a una finestra, che riduce anche l'affaticamento mentale e visivo. Minimalismo operativo, quindi ordine in casa, l'ordine interno e esterno crea controllo sulla propria mente, quindi quelle piccole cose, rifare il letto, tenere la cucina pulita, non lasciare i vestiti in giro, ecco, alla lunga riducono lo stress. Però ti stressi nel fare tutte queste cose, è sempre un gatto che si, un cane che si morde la coda, un gatto. Poi è importante non cercare di avere tutto sotto controllo, per esempio le app, la gestione dei social, chi se ne frega, lasciateli andare, chi si è visto, fare delle pause, anche dei brevi intervalli per disconnettersi. Inoltre bisogna evitare l'isolamento, perché va bene stare a casa, vivere in casa, lavorare in casa, però bisogna avere relazioni tangibili e concrete affinché la casa diventi proprio, sia interpretata dal nostro corpo come un luogo di relax e non di stress. Questi dicono gli esperti, ognuno si stressa e si rilassa a suo modo, però alle volte vedi anche una casa pulita in ordine può far la differenza. Tutto fa brodo, carissimi, eccala.

È vivere per sempre un po' il sogno di tutti, no? Più che altro per scoprire che cosa accadrà. E la prossima notizia parla proprio di questo. Ora, forse non proprio vivere per sempre, però vivere molto più a lungo. Ma è naturale un pochettino, no? È un processo che è iniziato tanto tempo fa con gli antibiotici, le medicine, e che oggi ovviamente sta evolvendo sempre di più con lo scopo quale? Di tirarci più a lungo possibile. E esce questo studio che è molto interessante da questo punto di vista, e dice come a partire dal 2032, in maniera provocatoria, potremmo smettere di invecchiare. In realtà non è proprio così, è una previsione che arriva da questo Rail Kurzweil, che è inventore, autore e futurologo, che è molto noto per le sue teorie sull'evoluzione tecnologica e sull'intelligenza artificiale. E la teoria di cui parliamo è la Longevity Escape Velocity. E questo che cosa significa? Significa che grazie all'intelligenza artificiale, che ovviamente è in grado di analizzare una quantità di dati immensa, dati genetici, biologici e molto molto altro, ovviamente questo potrebbe aiutare per la cura di malattie come il cancro, l'Alzheimer e patologie cardiovascolari, naturalmente aprendo proprio una nuova frontiera di lotta al declino fisico, diciamo così. Ebbene, lui dice che i progressi medici e tecnologici potrebbero diventare più veloci dell'invecchiamento biologico. In pratica, dal 2032 ogni anno vissuto potrebbe corrispondere a un anno in più di aspettativa. Quindi questo non significa diventare immortali dall'oggi al domani, ma controllare il deterioramento del corpo. Il problema non è poi però soltanto il corpo, secondo me è anche la testa che deve tenere. Quella è la parte più difficile, perché ti voglio vedere a 110 anni, anche magari ancora un po' in formina, però insomma con la testa che viaggia. Vabbè, lo studioso prevede tra l'altro che la tecnologia ci aiuterà anche molto in tutto questo. Per esempio, le auto a guida autonoma andranno a ridurre di molto gli incidenti, e il cervello umano sarà collegato al cloud, pensa un po', rendendo più sottile, no, anche sto confine tra il pensiero e il supporto digitale. Insomma, roba che a me mi fa un po' paura, diciamo così. Io non lascio neanche sul cloud le fotografie che ho sul telefono, ma le salvo su un hard disk, perché ho paura che se c'è un crack perdo tutto. E figurati se mi vado a fare impiantare un chip che mi collega col cloud, non lo so. Vabbè, signori, i tempi cambiano, chi lo sa che cosa sarà tra qui a 10-15 anni. Ormai voliamo verso il futuro un giorno dopo l'altro. Certo, io forse non vorrei vivere per sempre, però mi piacerebbe tornare tra un 10.000 anni a scoprire tutto quello che mi sono perso. Mi ci vorrebbe la macchina del tempo, è sempre stato un mio pallino. Vabbè, cari, insomma, tra un po' si potrà vivere di più. Nel frattempo curatevi, qualche bella passeggiatina, mangiate bene, ballate, soprattutto tenetevi giovani, che quella è la vera longevità.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Dai, ancora 5 minuti e mi alzo, arrivo. Quante volte l'avete detta questa frase? Magari quelle mattine in cui proprio non ce la fate ad alzarvi, no? Che sembra proprio pesantissimo scendere dal letto. Molto spesso succede il lunedì al sottoscritto. Vabbè, tutta sta roba non è più considerata pigrizia. Capite come cambiano i tempi? La scienza gli ha dato un nome, la clinomania, che trattasi non soltanto del desiderio di dormire ancora, no? Ma quella spinta a restare sdraiati perché affrontare la giornata richiede una quantità enorme di energia mentale oppure fisica, soprattutto mentale, diciamo, questo è più che altro legato allo stress, perché ormai si sa, no? Le persone non è che sono più tanto stanche perché lavorano turni massacranti spezzandosi la schiena, soprattutto i ragazzi sono stanchi perché vanno in burnout, perché lo stress li avvolge, perché non si sentono parte integrante di questo mondo, si fa fatica a trovare il proprio posto e anche chi l'ha trovato fa fatica a tenerselo. Tutto questo crea questo grande stress che ti fa sembrare la giornata ancora più pesante, no? Ancora prima di cominciare. Fuori che ti aspettano c'è di tutto, i messaggi, gli impegni, lavoro, doveri, persone, relazioni, decisioni da prendere. Invece sotto le coperte tutto rimane immobile, non si muove nulla e tu sei lì accoccolato nel tuo piccolo mondo. E allora è proprio questa la clinomania, la tendenza a rimanere nel letto per evitare di affrontare le giornate. Ovviamente è una cosa che può durare 5 o 10 minuti, no? Perché poi alla fine bisogna alzarsi, farsi coraggio ed affrontarle queste giornate. Per esempio, il mio segreto è una doccia tutte le mattine. Io proprio quando non c'è, a parte che me la faccio sempre perché mi ripiglia, eccetera, però quando proprio sono KO mi devo sbattere per forza sotto una doccia, così piano piano mi ripiglio, colazione e via, no? E la giornata si avvia. Ma poi c'è un altro segreto, secondo me molto importante. Quando vi svegliate, voi accendete la radio su Radio Liscio o magari la impostate come sveglia, così ci sono qua io bello frizzantino a darvi il buongiorno e tutta l'energia contagiosa che serve per affrontarla sta giornata. Oh mamma, clinomania, ci mancava soltanto questa. Dai, che ogni tanto la pigrizia sta lì e alzarsi è davvero faticoso. Vabbè ragazzi, è così, c'è giorno sì e giorno no. Oggi però è un giorno sì, abbiamo visto tanti belli eventi e tra poco ci rifacciamo tutto il viaggio di oggi per rigustarci di veloci veloci e per prepararci al weekend che sta per arrivare. Altro che clinomania, Tado, io la clinomania.

Welcome back, carissimi. Tempo di dati, aggiornamenti e numeri. Esatto, perché è uscita questa classifica dei migliori paesi dove vivere. L'ha fatto l'Immigration Index 2026. È un bel sondaggio, in realtà. Hanno valutato 82 nazioni attraverso un parametro da 0 a 100. Queste sono le regole. Hanno preso in considerazione poi diversi indicatori, 34 nello specifico, tutti riguardanti aspetti della vita quotidiana, ovviamente molti aspetti, quindi dal costo della vita, la felicità, gli stipendi, la sicurezza, l'istruzione, il potere d'acquisto, sistema sanitario, eccetera eccetera eccetera. Quindi vi dicevo, una bella indagine. E quindi ecco la top 10. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguono la Norvegia e la Danimarca, che si classifica ottava. In settima posizione gli Stati Uniti, mentre al sesto posto l'Irlanda. Pensa un po' l'Irlanda. La top 5 si apre con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda, e all'Islanda, pensate, l'Islanda era il posto dove si viveva meglio nel 2025. Come si fa a dire? Vabbè, ne parleremo. Il 2026 invece conquista la vetta chi? La Svizzera, i nostri vicini d'Oltralpe. Eccala, un paese che si distingue per l'elevato livello di sicurezza, l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Poi ci sono belle infrastrutture moderne, trasporti affidabili, servizi pubblici, hai capito? La gente cerca questo. Allora, premesso che devo capire un attimo come sta cosa dell'Islanda, perché va bene tutto, però se l'Islanda, io non so se andrei a vivere in Islanda, fa un freddo cane, sei là isolato, cioè un po' lontanina, non so, bella, chi c'è stato mi ha raccontato un'esperienza bellissima, un posto bellissimo, però viverci è un'altra storia. Però evidentemente si sta bene a Reykjavik. E l'Italia? Ma noi con tutti sti servizi, no? Non siamo tra le prime posizioni, non ci cita neanche, questa è la top 10. Siamo decisamente giù in questa classifica, o come il presentimento. D'altronde, cari, è bello il turismo, bello tutto, ma se non dai servizi, va bene. A tra poco, cari, che vi porto io in un posto bello, pieno di servizi e di cose gustose. State lì.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: E voilà, anche per oggi è tutto, carissimi, puntata terminata, siamo quasi agli sgoccioli, sta per ripartire la stagione di Radio Liscio a partire dal 7 di settembre, torno live con energia contagiosa e torniamo tutti quanti live con un botto di novità, un sacco di spettacoli, un sacco di cose preparate per voi. Fatevi un giro sui nostri social per le anticipazioni che sono centellinate, dovete sempre rimanere sintonizzati con noi per scoprire quello che stiamo combinando, ma tutto quello che facciamo è per voi, per farvi ballare, per farvi divertire, per far esplodere la musica in tutte le piazze d'Italia, perché questa è Radio Liscio, siamo qua per questo, per farvi ballare, per farvi divertire, per farvi cantare. E allora, carissimi, aspettandovi il 7 di settembre con le nuove puntate, vi do un bacione, vi abbracciamo tutti, sia io che Max, buona giornata, ci vediamo presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: presento come si deve, la fisarmonica piacentina con la mazurca, questa sparviera, Mister Danilo.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Piacenza, cambio della guardia, andiamo a Reggio Emilia per la polca, lui è Marcello, questa è Ilaria.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

Stanno ballando la mandoli a rimuginare sul suo. Venga lei, venga. Perché Peschiera, dovete sapere che questa sera vi facciamo ballare la polca in una maniera diversa, forse come non l'avete mai ballata. Perché è arrivato lui con il suo basso, si chiama Federico, e vi farà ballare la polca solo con questo strumento. Voi tenete il tempo, continuate così che siete perfetti. Tu sei pronto?

bene, ci vediamo domani sera. Mangia le stesse cose di stasera, eh? Marce, giocati il jolly, perché qua bisogna giocare la carta vincente. One,

0: di questa sera. Bravo Marcello, bravi ballerini. Vi porto in mezzo al mare, Playa Marisol, la cumbia dei pirati. Riprendiamo il ritmo così.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: straniera per voi.
1: Grazie, la Playa Marisol, grazie di cuore, gentilissimi.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In Genoa a Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder, eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana.

Buongiorno tutto il giorno, ben sintonizzati con noi in questo 4 settembre 2026. Siamo già nel finale della prima settimana del mese di settembre. Siamo reduci ovviamente un po' tutti dalle vacanze. Qualcuno lo è ancora, qualcuno è già rientrato a lavoro e già sta pensando quando saranno le prossime vacanze, punto interrogativo. E la risposta è semplice: arriveranno poi a Natale. Siamo contenti di stare insieme in questa diretta direttissima in questo venerdì. Poi questa sera vi anticipo l'appuntamento a San Giglio, non vedo l'ora di viverlo, perché davvero sarà una serata memorabile, ne parleremo in corso di puntata. Poi domani sera ci sarà la serata da ballo alla Pescheria di Valdengo, che non si è mai interrotta e ha mantenuto l'allenamento costante per coloro che non sono andati in vacanza. 331-335-6565 per interagire con noi per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. E anche oggi vivremo la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni generazionali che hanno accompagnato tantissimi di noi, e poi ovviamente ci sarà il momento di cantare la parte acustica quando pescheremo la carta inerente alla canzone acustica. Salutiamo il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la patente scaduta è scaduta ad agosto, ma chiudiamo un occhio, anzi anche le orecchie, ai vigili all'ascolto. Generazione X, una dedica per tutti noi, bello e impossibile, grazie a Gianna Nannini, a cui lanciamo subito la linea.

Grazie Gianna, grazie, grazie. Certo che iniziare una puntata con una canzone che ci elargisce i complimenti ci rende molto più felici e contenti. A tal punto che tante volte nelle canzoni noi ci immedesimiamo e finiamo con il crederci, ci sentiamo belli e impossibili. Grande successo di Gianna Nannini che ci riporta indietro al 1986, dove appunto questa canzone racconta una passione travolgente e di un amore intenso, ed è la canzone perfetta per la giornata di oggi, perché oggi 4 settembre si festeggia la ricorrenza di Santa Rosalia, patrona di Palermo, ma soprattutto si festeggia anche la giornata mondiale del benessere sessuale. Quindi è un'iniziativa promossa da l'OMS e dalla World Association for Sexual Health, dovrebbe pronunciarsi così ma non penso perché siamo a melodia italiana, se fossimo a melodia inglese avremmo già chiuso i battenti. E questa iniziativa, questa giornata è nata per promuovere una visione positiva e rispettosa della sessualità. E a proposito di questo, salutiamo anche il paese di Sesso che si trova in Emilia Romagna, che è sintonizzato con noi, e a loro dedichiamo la prossima canzone, la prossima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea. Il nostro regista gioca con gli sketch di questa, era Fantozzi, vero? Era una frase celebre di un film famosissimo. E andiamo ad ascoltarci l'orchestra da ballo di Marco e il Clan con Una come te, proprio come te. A te la linea, Marco.

331 335 6565, ricordo il numero con la quale possiamo interagire per chi volesse attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp in questo venerdì 4 di settembre. Siamo oramai agli sgoccioli del weekend e questa sera altra tappa, altro appuntamento con l'Adventure e la partecipazione di Aido, dove ci sarà la sfida tra la musica straniera e la musica italiana insieme a Simona Sorbara, dove il pubblico deciderà chi vincerà appunto fra le canzoni italiane e quelle straniere. Sarà una sfida con ovviamente un tema sociale, perché si parlerà di ADMO, di donazione di midollo osseo, si parlerà di donazione di organi con l'Aido e ci saranno testimonianze di vita che verranno a raccontarci il loro punto di vista, e sarà davvero una serata molto bella. Quindi per chi vuole unirsi con noi questa sera andrà poi a casa dopo lo spettacolo più felice di quando ci ha raggiunti. Altra carta, altra canzone, allora iniziamo a scaldare le corde vocali e quelle consonanti con la canzone acustica. E per rimanere in tema di passione,

nata nel 1900, andiamo anche a curiosare l'anno di nascita, era il 1974, canzone che partecipò al Festival Bar diventando fin da subito un grande cavallo di battaglia per il grande Sandro. E questa è proprio una canzone che racconta quella passionalità della vicina di casa. Altra carta, si procede nella direzione della generazione silenziosa, coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 si scatenavano con Renato Carosone. Caravan Petrol, l'ho pronunciata bene Marco? Si pronuncia così. Petrol riguarda un po' forse la benzina, che è meglio non toccare questo tasto dolente, perché è meglio andare a piedi in bicicletta. Renato Carosone, salvaci tu.

0: Bacin d'amor, canzone che fa parte delle nostre tradizioni, che racconta esperienze di vita vissuta a ritmo di beghine. Prima era invece la canzone Caravan Petrol con l'accento sulla all. Abbiamo sorriso con il nostro cinghia mentre andavano le canzoni. Ci siamo anche documentati su questo brano, che è nato nel 1958 e appunto ironizzava sulla febbre del petrolio di quegli anni, cosa che è rimasta ancora adesso. Poi in quegli anni uno pensava un po' alla febbre, a una leggera alterazione. Oggi ci viene proprio caldo, è proprio, bisogna usare due termometri quando pensiamo al prezzo del petrolio. E poi c'è una parodia che racconta di un bizzarro ingenuo protagonista napoletano che cerca il petrolio nei dintorni di Napoli, vestito con un turbante sopra un cammello, che converrebbe andare effettivamente con ritornare all'aratro, ai cavalli. Probabilmente ci muoveremmo con un costo più contenuto. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials. Arriva oggi Eros Ramazzotti, ed essendo che fa ancora bello, c'è il sole, immaginiamoci un angelo disteso al sole. E la riflessione è, Marco, ma metterà la crema di protezione oppure no? Ascoltiamoci la canzone, no, e sciogliamo questo dilemma.
1: Chiedi libertà.
0: Terribile questa, eh? Eravamo in onda?
1: Mannaggia, sai, mannaggia. Non sono io a incatenarti

Un angelo disteso al sole, dove il sole rappresenta il calore, la speranza, la forza di superare i momenti di smarrimento. Canzone di Eros del 2012. Ma quante canzoni sono state dedicate all'amore? C'è davvero tantissime. E nel 2012 c'è un fatto simpatico di un bimbo che è un bimbo inglese di 11 anni che è riuscito a scappare da casa da Manchester senza passaporto, senza documenti e senza biglietto aereo. Ha eluso tutti i controlli di sicurezza aeroportuali ed è salito su un volo di linea ed è atterrato sano e salvo all'aeroporto di Roma. Secondo me si è fatto un po' coinvolgere dal film Mamma ho perso l'aereo e l'ha un po' rivisitato leggermente ed è arrivato a Roma. Questo è un fatto del 2012 che non ricordavo, ma che fa sorridere, perché se ci pensiamo a tutti i controlli che ci sono in questo momento, un bimbo di 11 anni che arriva sotto lo sguardo di chi dovrebbe controllare che passi inosservato è davvero qualcosa che ci lascia senza parole. Ma non rimaniamo senza parole, ma siamo fortunati, perché siamo nel momento perfetto in cui arriva il collegamento con l'archeologia del liscio, ed è un collegamento che ci riporta al passato, al momento del ballo, quando c'erano queste orchestre formate di fiati, dove spopolava il liscio, dove si ballava abbracciati per ore, e viviamo la storia di Romagna con la canzone Titina, che potrebbe essere una mazurka, un valzer, una polka, un tango, un cha-cha-cha, un merengue, un meneito. Scopriamolo lanciando la linea all'archeologia del liscio.

0: Latina.
1: Belli belli questi video, e ogni qualvolta ringraziamo l'archeologia del liscio che va a riscoprire queste realtà che fanno parte della storia della musica da ballo. Con le orchestre che suonavano c'era l'abitudine, la moda di avere la sezione fiati, probabilmente c'erano anche i tempi che lo permettevano, però era bello sentire queste orchestre che suonavano liscio con le dinamiche, quindi i piani e i forti. Se andate a ballare, fateci caso, quando l'orchestra esegue il liscio dovrebbe proprio fare dei piani forti di volume che fanno proprio davvero vivere ed entrare meglio nel clima delle canzoni. Quindi brava archeologia del liscio, e questa era la storia di Romagna. Altra carta, altra canzone in questo venerdì 4 di settembre. Facciamo anche gli auguri a coloro che festeggiano il compleanno quest'oggi e ci cantiamo una canzone proprio per loro che festeggiano, che spengono le candeline e che mangiano le torte. E se per caso le avete dinanzi a voi, pensateci, mandateci la foto una fetta al 331 335 6565. Non c'è la possibilità di mangiare una torta a distanza, Marco, no, non c'è ancora la tecnologia che lo permette. Canzone al volo.

ed era Amore Bello di Claudio Baglioni, che se avessimo fatto la canzone per intero saremmo arrivati a fine puntata. Questa è penso una delle canzoni più lunghe del repertorio di Claudio Baglioni, nata nel 1973. Altra carta, altra generazione in arrivo, la generazione Baby Boomers. Soli si muore, dice il titolo della canzone, e lo conferma, forse sì, forse no, Patrick Samson. Si dice così? Patrick, come lo diresti tu, Marco? Patrick, lo direbbe così anche il nostro regista, quindi abbiamo indovinato. A te la linea, Patrick. Soli si muore ed è meglio la compagnia.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Bella questa frase finale, per sempre ti amerò e anche noi vi ameremo per sempre, perché sappiamo che siete in tantissimi che amate la musica da ballo, che parlate di Radio Liscio, di Prima Antenna, di scaricare l'applicazione, di diventare amici social, di seguire e supportare le iniziative. Davvero bellissimo, bellissimo questa rivoluzione. Facciamo la rivoluzione del ballo, della musica da ballo e soprattutto anche della musica dal vivo. Questo era Paolo Bertoli, mentre prima Soli si muore ci riporta al 1969, anno in cui nacque questa canzone in Italia, perché la versione italiana rielaborata da Mogol e Cristiano Minellono per quanto riguarda il testo italiano, ma l'originale era una musica straniera. E quell'anno c'è una notizia simpatica: durante la storica diretta televisiva di 25 ore, quindi un giorno e un'ora in più, che fece la Rai per lo sbarco su Apollo 11, sull'Apollo 11 a luglio del 69, la troupe, giornalisti e ospiti consumarono circa 8.000 sigarette e 6.000 caffè negli studi. Lì nacque l'idea del monopolio di Stato, capirono che forse c'era convenienza e soprattutto inquinarono più loro che non l'Apollo che andò sullo sbarco sulla Luna. Questa è una notizia simpatica. Altra carta, altra canzone, procediamo con la Generazione X. Arriva una canzone bella bella bella di un personaggio che ha un successo stratosferico nei paesi dell'est, ma è un grande artista, una voce particolare, poi ha scritto delle canzoni davvero memorabili. Piccola e fragile, già il titolo è bello, la conosciamo tutti, ha attraversato le generazioni e viviamo intensamente. Drupi, a te la linea.

Piccola e fragile, grande Drupi, bellissima canzone che ci riporta al 1974 e siamo in dirittura di arrivo. Ricordo questa sera, per chi volesse gustarsi uno spettacolo bello, una sfida fra la musica italiana e la musica straniera, con la Simo Sorbara, l'Adventura e la partecipazione di Aido a San Giglio in provincia di Torino alle ore 21, per gustare anche un po' di fresco serale, perché oggi lo stiamo vivendo un po' tutti, abbiamo vissuto un'estate caldissima, oggi le giornate sono calde ma al mattino presto e alla sera si respira un po' di frescura, e questa sera a San Giglio l'abbiamo invitata e ha detto che verrà anche lei. 4 settembre, per concludere una notizia importante, ci prendiamo questo minuto perché il 4 settembre di 28 anni fa, quindi era il 1998, Paige e Brian fondano Google, quello che oggi noi siamo abituati a navigare in rete. Pensate, nel 98 non c'era, e loro pensarono di mettere a disposizione un ampio ventaglio di informazioni, questa era un po' l'idea da collegare insieme, e pensarono appunto alla teoria delle reti, in base alla quale il motore di ricerca faceva un'analisi ovviamente matematica, catturava quelle pagine che venivano un po' interessate dall'argomento che veniva richiesto. Da lì nasce Google, che oggi lo diamo forse un po' per scontato, navighiamo e cerchiamo l'impossibile, ma loro hanno avuto quest'idea ancor prima che la realtà divenisse effettiva. Quindi è bello quando le persone sono quelle futuristiche, sono lungimiranti. Ultima carta, ultima canzone. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, lo ringraziamo per averci guidato in diretta quest'oggi, auguriamolo un buon weekend, e concludiamo con l'orchestra da ballo contemporanea, la voce di Marianna Lanteri, la vecchia musica italiana. Torniamo alla vecchia musica italiana, quella che si suonava magari un po' meno di intelligenza artificiale, perché la musica fa parte di noi, dobbiamo esternarla noi umanoidi. E con questo buon weekend e ci vediamo lunedì.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Frank David, Tiburon.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Sul piede di guerra i sindacati che avvertono a rischio una bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL e USB. Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la premier Meloni, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi, ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo, Meloni festeggia, ma gli italiani no. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella ha premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto. Aveva paura, ha raccontato disperata la madre della vittima dopo la tragedia. L'avevo avvisata, le avevo chiesto di andare a denunciarlo, ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Formula 1, a Monza Russell si prende la seconda sessione di prove libere, dietro il britannico della Mercedes, Leclerc e Antonelli. Quinto, l'altro pilota della Ferrari, Hamilton. Domani alle 16 scatta la caccia alla pole position, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Canzoni di sempre.
1: Una nuova giornata insieme, una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a ritroso nel tempo e andiamo ad ascoltare le più belle canzoni di tutti i tempi del liscio e della musica da ballo in genere. Oggi iniziamo con Camillo Del Vo, ci propone Cuore di Pietra e Alessandra.

E sicuramente abbiamo fatto riaffiorare tanti ricordi con Camillo Del Vo. Questa era Alessandra. Arriva Tony D'Aloia, Voglia di casa mia. E poi Il Clochard.

Era Il Clochard, uno dei pezzi più rappresentativi di Tony D'Aloia. Rifacciamo un tuffo nel passato, Learco Gianferrari, La moglie al mare e Brindisi Emiliano.

Era l'orchestra di Learco, Gianferrari, Brindisi, Emiliano. È il momento di Paolo Tarantino con la sua orchestra dei primi anni, il Miracolo Italiano. Ci propone San Tommaso e a seguire Un uomo sa amare.

questa è sempre Radio Liscio, questa è sempre I Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a riascoltare i grandi successi del passato, le melodie di sempre. Oggi abbiamo aperto con Camillo Del Vo, Tony D'Aloia e Learco Gianferrari, questo era Paolo Tarantino, ma è il momento di Raul Casadei e la sua orchestra, Casolare e Simpatia.

Simpatia era l'orchestra di Raul Casadei. È il momento di Romeo e i Coperfisa. Ci propongono uno dei loro classici medley. In questo caso ci ascolteremo Cesarina, la celebre mazurka variata e la mazurka di periferia.

E con il Limbo Show di Renzo e Luana siamo quasi arrivati al termine della nostra appuntamento di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un valzer, si intitola Vacanze ed è proposto da Silvano Silvagni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci riascoltiamo domani.

0: canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Nicola Compagnone. Un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionale. Il sindaco della capitale ucraina parla di una decina di feriti. Il femminicidio di Lorena Isheri, la 45enne scaraventata dall'ex fidanzato dal cavalcavia dell'autostrada nei pressi di Barberino del Mugello. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione. Ancora da accertare, per questo servirà l'autopsia, se la donna fosse ancora viva prima dell'impatto.
3: L'economia.
2: In primo piano l'ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in una missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa le imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, spiega, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Siamo giunti a questo punto, scrive ancora Convertino, a causa della totale assenza di una ragionevole programmazione che avrebbe potuto mettere in sicurezza le nostre aziende. In allarme i sindacati che parlano di rischio di bomba sociale, convocata per domani mattina a Taranto una conferenza stampa congiunta di FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WILL e OSB. Attenzione anche all'Electrolux. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo. Le modalità saranno precisate insieme alla prosecuzione dello stato di agitazione. Una decisione arrivata al termine di 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in cui la multinazionale degli elettrodomestici ha confermato 1450 esuberi e la chiusura del sito di Cerreto Desi nelle Marche. Nuovo intervento del governo per cercare di fermare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Mini proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Pronto il decreto del Ministero dell'Economia. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili con le risorse dell'extra gettito IVA di agosto. In autostrada la benzina in modalità self è arrivata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Sentiamo il ministro degli esteri Tajani.
4: Il costo dell'energia è legato alle vicende belliche, la questione di Hormuz è fondamentale. Noi abbiamo continuato a cercare di aiutare famiglie e imprese con interventi che sono costati molto. Abbiamo coinvolto anche le aziende petrolifere, adesso prorogato di 2 giorni ancora la scelta di ridurre le accise per il gasolio, prenderemo dei provvedimenti cercando di aiutare chi è più colpito.
2: In chiusura ai mercati, ultima seduta della settimana contrastata per le borse europee. Piazza Affari si attesta a meno 0,28%, acquisti sui titoli tecnologici, bene anche Stellantis, in calo lo spread BTP Bund che scende a 82 punti, in rosso Wall Street. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

0: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: in the game.
1: Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura agli ultimi sviluppi che arrivano dall'Ucraina, un drone ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence nel centro di Kiev, prendendo di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. È quanto denuncia su Telegram il presidente Zelensky, che minaccia una risposta adeguata e proporzionata. Un attacco che arriva proprio mentre la diplomazia sembra riprendere slancio. Gli inviati USA, Witkoff e Kushner, in partenza per Mosca, dove domani incontreranno il presidente russo Putin. Domenica, invece, saranno a Kiev per vedere Zelensky. Torniamo in Italia con il futuro dell'ex Ilva. Partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Domani mattina conferenza stampa dei sindacati a Taranto, che avvertono c'è il rischio di una bomba sociale. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Attendiamo risposte per migliaia di lavoratori. Il governo più longevo della storia repubblicana avrebbe potuto e dovuto dare risposte. È la richiesta messa nero su bianco della FIOM CGIL alla Premier Meloni nel giorno in cui sono partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti dell'ex Ilva di Taranto. Si rischia una bomba sociale, denunciano le sigle sindacali che hanno proclamato per domani mattina alle 10 una conferenza stampa a Taranto. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. La Corte d'Appello di Milano il 27 luglio scorso aveva disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto entro 90 giorni, quindi entro la fine di ottobre 2026.
1: Giorgia Meloni festeggia questa sera a Bari, in un evento di Fratelli d'Italia, il primato del governo più longevo della storia repubblicana, con 1413 giorni in carica. Non un record da esibire, ma quel che consente di programmare e decidere, ha scritto questa mattina sui social la Premier, che prima di partire per la Puglia ha risposto in merito a possibili influenze russe sulle prossime elezioni. Sulla sicurezza siamo sempre mobilitati a 360 gradi. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte. Severo il giudizio delle opposizioni, 4 anni buttati, il paese è fermo. Ma sentiamo prima il vice premier Salvini, poi il leader 5 Stelle Conte.
3: Il governo arriverà a fine scadenza, quindi gli italiani potranno giudicare se vale la pena andare avanti con noi o dare le chiavi dell'auto alla Schlein e a Conte nell'autunno del 27. Abbiamo tante cose da fare, abbiamo bisogno di usare bene tutto il tempo che gli italiani ci hanno assegnato.
4: Giorgia Meloni si appresta ad autocelebrare i suoi 4 anni di governo. Il governo che non ha fatto nulla per gli italiani può festeggiare, certo, in compagnia delle industrie militari. Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere.
1: Siamo al calcio, promette gol ed emozioni la terza giornata di Serie A, l'insegna delle grandi sfide. Domani Inter-Napoli e Roma-Atalanta, nel posticipo di domenica di fronte Juventus e Milan. Intanto questa sera si comincia a Marassi, dove il Genoa, ancora secco di punti, ospita il Como, reduce dal blitz del Maradona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto da Nikos Chiodetto di Travimeteo a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. In realtà tutto il weekend sarà contraddistinto dall'anticiclone subtropicale con una vezione di aria calda dal Nord Africa, quindi sia sabato ma anche domenica temperature ben oltre la media stagionale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso sabato con temperature tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia, tempo soleggiato, un po' di variabilità solo sulle zone più interne appenniniche. Al sud, cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature anche fino a 36-37 gradi sull'entroterra pugliese. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare. E qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Adesso ti presento come si deve, la fisarmonica piacentina con la mazurca, questa sparviera, Mister Danilo.
1: Su Radio Liscio le orchestre suonano anche dal vivo. Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: Vincenza, cambio della guardia, andiamo a Reggio Emilia per la polca, lui è Marcello, questa è Ilaria.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

stanno ballando la mandolì a rimuginare sul suo. Venga lei, venga. Perché Peschiera, dovete sapere che questa sera vi facciamo ballare la polca in una maniera diversa, forse come non l'avete mai ballata. Perché è arrivato lui con il suo basso, si chiama Federico, e vi farà ballare la polca solo con questo strumento. Voi tenete il tempo, continuate così che siete perfetti. Tu sei pronto?

domani sera. Mangia le stesse cose di stasera, eh? Marce, giocati il jolly, perché qua bisogna giocare la carta vincente. 1, 2, 3.

0: ragazzi questa sera. Bravo Marcello, bravi ballerini. Vi porto in mezzo al mare, Playa Marisol, la cumbia dei pirati. Riprendiamo il ritmo così.
1: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: straniera per voi.
1: Grazie, la Playa Marisol, grazie di cuore, gentilissimi.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova giornata insieme, una nuova puntata dei simpatici italiani, lo spazio in cui andiamo a ritroso nel tempo e andiamo ad ascoltare le più belle canzoni di tutti i tempi del Liscio e della musica da ballo in genere. Oggi iniziamo con Camillo Del Vo, ci propone Cuore di Pietra e Alessandra.

E sicuramente abbiamo fatto riaffiorare tanti ricordi con Camillo Del Vo. Questa era Alessandra. Arriva Tony D'Aloia, Voglia di casa mia, e poi Il Clochard.

Era Il Clochard, uno dei pezzi più rappresentativi di Tony D'Aloia. Rifacciamo un tuffo nel passato, Learco Gianferrari, La moglie al mare e Brindisi Emiliano.

Era l'orchestra di Learco Gianferrari, Brindisi Emiliano. È il momento di Paolo Tarantino con la sua orchestra dei primi anni, il Miracolo Italiano, ci propone San Tommaso e a seguire Un uomo sa amare.

Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, lo spazio in cui andiamo a riascoltare i grandi successi del passato, le melodie di sempre. Oggi abbiamo aperto con Camillo Del Vo, Tony D'Aloia e Learco Gianferrari, questo era Paolo Tarantino, ma è il momento di Raul Casadei e la sua orchestra, Casolare e Simpatia.

Simpatia era l'orchestra di Raul Casadei. È il momento di Romeo e i Coperfisa. Ci propongono uno dei loro classici medley. In questo caso ci ascolteremo Cesarina, la celebre mazurka variata e la mazurka di periferia.

E con il Limbo Show di Renzo e Luana siamo quasi arrivati al termine della nostra appuntamento di oggi dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano, un valzer, si intitola Vacanze ed è proposto da Silvano Silvagni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci riascoltiamo domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

tutto il momento che sto guardando un'immagine di un camion che viene travolto da un treno a Danzica ieri, è un'immagine di un quotidiano e l'autista riesce a salvarsi e mentre era lì sono venuti giù le sbarre, lui cerca di muoversi, di far fuori le sbarre e il treno lo prende in pieno. Sono sempre quelle immagini catastrofiche che attirano l'attenzione e i click di quelli come me curiosi di vedere come è successo, anche perché uno si immagina quei momenti di tensione, quello che cerca di far andare avanti il camion e il camion che non va avanti. Va bene. Ciao a tutte e a tutti, come va? Ultimo giorno della prima settimana della terza stagione di Canzoni Senza Frontiere. Sono le 11.04, ciao Cinghia, tutto ok? Lui stamattina non è di un umore bellissimo, così diciamo un umore medio. Mi ha già criticato per il browser, perché lui è un criticone, eh? Oltre che essere single e quindi vivere con quelle turbe che hanno gli ultra cinquantenni single, è anche un criticone, ne ha per tutti e tutte, anche i suoi colleghi, me l'ha detto anche il Supremo, ascoltalo con le pinze, perché allora molti mi chiedono ma come cominci la trasmissione, come ti prepari per cominciare la trasmissione. Ma molto semplice, arrivo qui tre quarti d'ora prima, tanto sono a casa, devo passare dalla cucina dove ho fatto colazione qua nel mio ufficio, quindi saranno 5, 6, 12 metri circa, arrivo qua, mi siedo e comincio a nutrire il computer umano che è il mio cervello, quindi rigorosamente nell'ordine guardo le previsioni del tempo, poi comincio a leggermi qualche giornale partendo rigorosamente dalla Gazzetta e poi i quotidiani più importanti, Corriere, La Repubblica, La Stampa, perché alcune cose da sapere qui nel Piemonte, visto che vivo qui nel Monferrato che è in Piemonte, e dopodiché sono pronto per cominciare la trasmissione che è stata preparata.

Sì, qui ce ne saranno 3 o 4 meno, per cui saremo 33-32, ma al 5-6 di settembre è una follia, con le giornate che si sono accorciate. Ma è l'ultima sbruffata di questo gobbo di Algeri maledetto, perché finalmente da mercoledì, e questo l'hanno certificato tutti i vari sistemi più elucubrati e tecnologici del pianeta, hanno detto che da mercoledì finalmente molla e le temperature scendono di 8-10 gradi, per cui si comincerà a vivere, non dico l'autunno, ma in modo più umano e senza quei problemi che rischiano di esserci sabato e domenica per anziani e bambini, anziani e bambini, differentemente giovani e bambini in casa, in casa, in casa, se possibile con l'aria condizionata, e come dice mio figlio medico, idratati, bevi, bevi, bevi, bevi, anche se non hai sete, bevi. Primo brano di oggi, quella, partiamo con una canzone del Cinghia, il Maccheroni Mambo per Isabella Sagermano. Sei innamorata della tua canzone, caro Cinghia. Alex Biondi, Maccheroni Mambo, con la canzone elaborata con l'intelligenza artificiale per quanto riguarda il videoclip, dal Cinghia, Maccheroni Mambo.

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo. Allora, è il primo brano che è andato in onda oggi. Intanto hanno cominciato i messaggi alla grande. 331 335 6565. Buon weekend a tutti. Ettore, mi faresti ascoltare Minuetto? Che bella, Minuetto di Mia Martini. Grazie Max di Ozzano in quel di Bologna. Buon fine settimana Ettore Cinghia, vorrei ascoltare la canzone di Pietro Galassi, Ti amerò. Sono Mauro da Savone. Poi buongiorno Ettore Cinghia, oggi 34 a Torino. Ma potrebbe arrivare anche a 36, che dicono nel pomeriggio. Per cortesia vorrei ascoltare Scusami di Pietro Galassi ed Aurora Codazzi. Auguro buon weekend a te e famiglia. Cinghia, sempre Enza da Torino, la coscritta. Intanto andiamo col primo vintage di oggi, che me l'aveva chiesto ieri Paolo di Genova, il Pensando a te, che vinse un disco per l'estate nel 1969. E chi la cantava? Questo ragazzo del 43 che si chiama Albano Carrisi.

Era la Sonia Mori con Cuore Zingaro. Allora, oggi venerdì 4 di settembre, è il 247esimo giorno dell'anno, ne mancano 118 alla fine dell'anno. Sono San Mosè e Santa Rosalia. C'è una cugina di mia moglie, si chiama Rosalia, molto brava, che si occupa dei bimbi piccoli con problemi di logopedia. Allora, è la giornata mondiale del benessere sessuale. E che cos'è sto benessere sessuale? Allora, l'obiettivo della giornata mondiale del benessere sessuale è di informare, sensibilizzare e legittimare il tema della sessualità e della salute sessuale. Perché il benessere sessuale è importante? Perché nella maggior parte delle volte è una questione che diamo per scontata. La sessualità è ancora oggi in moltissimi paesi un argomento tabù, non si può parlare di sesso. In Italia, per esempio, pensate che noi italiani siamo il popolo europeo meno informato sul benessere sessuale e sulle tematiche correlate ad esso. Siamo gli ultimi come informazione, non. No, non si parla di sesso. Madonna, cosa fai a parlare di sesso? E invece è importantissimo. Bisogna promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul benessere sessuale. Parliamone anche in una coppia, parliamone, non deve mancare mai. È alla base dell'amore e nei paesi evoluti ne parlano come un argomento normale, da noi, per carità. Comunque oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale. Addirittura il Cinghia, ho visto che mandava gli annunci su Facebook cercando delle amiche disponibili. No, guarda che ti abbiamo giudicato male, il Supremo e Dio. Ma si può questo che fa gli annunci per cercare le amiche durante il mese d'agosto? Sono da solo, se non sapete cosa fare, sono qui disponibile. Cinghia, lui è evoluto perché lui parla appunto di benessere sessuale. Allora, siamo al secondo vintage di oggi. Ci era stato richiesto da Nicola Terra Straniera di Claudio Villa. Claudio Villa, questa Terra Straniera, che venne incisa anche da molti, addirittura ne fece un 78 giri, perché non c'erano ancora i 45 giri, nel 1952. Pensate, chicca!

Ragazzi, ma che bei ricordi che ho io con Claudio Villa quando veniva a Radio Monte Carlo. Alla sera lui voleva uscire e io ero l'addetto a divertire, intrattenere gli ospiti, perché andavamo fuori a mangiare e poi lui era sempre, intanto si beava del fatto che tutti lo riconoscevano e poi quindi poi si andava al casinò, poi si andava al Café de Paris e lui era sempre attento alle signore che venivano a dire: oh, Claudio Villa mi fa l'autografo, perché non ne mollava una, ragazzi. Era veramente un grande. Va bene, bei ricordi. Ciao Ettore Cinghia, sono Graziele da Vergnasco. Avete fatto felice la mia nipotina Emily con Maccheroni Mambo. Te l'ho detto, Cinghia, che piace ai bambini da morire la tua Maccheroni Mambo. Che vi mando un grosso bacio. Ciao Emily, contraccambio il bacio anche a te. È stato bravo il Cinghia a fare quella Maccheroni Mambo, perché il videoclip l'ha fatto lui. Ciao Ettore, ti seguo tutti i giorni alle 11 in punto. Mi piacerebbe ascoltare Scusami di Aurora e Galassi. Grazie Pina d'Asti. È la seconda che mi chiama Scusa. Vabbè, eccezionalmente. Vediamo, verso la fine della prima ora vediamo di metterla in onda per far felici. Sta avendo un grande successo sta Scusami dell'Aurora Codazzi e del Pietro Galassi. Aurora si aveva scelto Maccio per fare il duetto. Buongiorno Ettore Marco, volevo fare tanti auguri a mia mamma che oggi compie 64 anni e volevo dedicarle una canzone a tua scelta. Un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Allora, la prossima non va bene, quella dopo di Castellina Pasi la dedico alla tua mamma. Come si chiama la tua mamma, Flavia? Dimmi anche il nome, così le facciamo gli auguri personalizzati. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Paolo da Genova, sempre forti. Vorrei sentire la canzone Se fossi diversa di Umberto Balsamo. Grazie, ok, vi voglio bene. E Marco Sasso Cinghia, grazie, bene Ettore e Marco Sasso Cinghia, ci vuole bene. Allora, ciao Ettore, sono Giancarlo di Asti, mi fai ascoltare Lara Agostini con il brano Anima? Grazie, il nostro programmatore sta prendendo nota. Ciao Capellone, non sei più spiritoso, mi fai sentire Sono Italiano da Nicola Pescarese? No! Basta, l'hai chiesta ieri, te l'abbiamo fatta ascoltare? No! Tu me la chiedi tutti i giorni? No! Una volta al mese ti ho detto, caro Nicola Pescarese. E adesso siamo alla dolcissima Sardegna di Marco

0: c'era buongiorno Ettore Marco, volevo fare tanti auguri a mia mamma che oggi compie 64 anni e le ho detto, lei è Flavia, che è l'assistente della nonna Rina di San Giorgio, come si chiama la tua mamma? Mia mamma si chiama Fulvia, grazie mille. Allora, dedicata a Fulvia che oggi compie 64 anni, Incanto, un bellissimo valzer di Castellina Pasi, e tanti tanti tanti auguri.
1: Girate così a tempo di valzer. Incanto.

Wow, direttamente dalla peschiera Castellina Pasi. Questi suonano sul serio, questo non è playback. Questi sul palco tutti suonano e sono bravi, bravi, bravi, bravi. Era Incanto di Castellina Pasi. A parte che è un valzer di 3 minuti e 37, se lo dovessi ballare io mi viene l'infarto sicuro. bisogna essere allenati e reggerlo, perché 3 minuti e 37 di valzer, perché il valzer è veloce, bisogna andare, bisogna muoversi, girare, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai, vai, vai, che vai, guarda che ride il cinghia, e lo sai, che molti oltre i 3 minuti col valzer finiscono col fiatone. Allora, siamo al terzo vintage di oggi per Gianfranco di Ospedaletti, che ieri ci aveva chiesto, no, ci aveva chiesto già da luglio un Chained Melody di Elvis Presley. Stavamo per chiudere le dirette a luglio, perché sapete che a agosto Radio Liscio e Canzoni Senza Frontiere vanno in replica con tutte le trasmissioni di luglio, per cui non gliel'avevamo mandata. Lui ieri si è lamentato, io accetto la lamentela e oggi l'abbiamo soddisfatto. Quindi, caro Gianfranco di Ospedaletti, ecco a te un Chained Melody del 1977. Elvis Presley la cantò pochissime settimane, 2 o 3 settimane prima di morire, quindi è diventata una chicca anche questa. Nel 1977 è morto, lui era un ragazzo del 35, sì, Elvis era un ragazzo del 35, quindi è morto 42 anni, giovanissimo. Un Chained Melody. Whoa.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Unchained Melody era del 1977. Il film Ghost, di cui poi diventò la colonna sonora, uscì nel 1990. Ghost, che aveva come interpreti Patrick Swayze, la Demi Moore e la Whoopi Goldberg, che vinse anche l'Oscar come attrice non protagonista. Il film ne vinse due di Oscar, anche per la miglior sceneggiatura. Ghost è diventato film cult per eccellenza per la storia d'amore. Wow wow. Va bene, parlando d'amore, boom boom d'amore, boom boom d'amore della Daniela Cavalla, boom boom Daniela Cavanna, boom boom d'amore e il battito del cuore, boom boom d'amore, boom boom, se non lo fai parlare, se non lo fai partire, se vieni ancora per mezz'ora a fare boom boom.

0: arrivata qui anche la Calamity Jane.
1: Ciao Cinghia, ma perché siete così arrabbiati?
0: Non siamo arrabbiati, sembra arrabbiato.
1: Discutete?
0: Vabbè, ma discutiamo tutta la trasmissione. Lui è un single ultra cinquantenne permaloso, per cui
1: no,
0: ci
1: non
0: sta
1: è
0: alla grande. Dai. No.
1: È abituato senza le moglie.
0: La discussione aiuta a mantenere
1: vivo il rapporto.
0: La carica della trasmissione, sì, perché è importante. Allora, abbiamo ancora due brani indispensabili da mandare. Il primo sono i vinili di Casandenna. Oggi è l'ultimo giorno in cui vi mando gli ultimi 10 della nuova classifica della rivista Rolling Stone dei 500 brani più belli di sempre. L'ultima classifica, quella del 2024, quindi la più recente. Per curiosità ho voluto vedere quali erano gli ultimi 10 dal 491 al 500. Da lunedì partiranno i 200, sempre di questa stessa classifica, più belli di sempre, e arriveremo a Natale tranquillamente.
1: A Natale.
0: Assolutamente. Ci sono un sacco di pezzi nuovi, un sacco di cose, quindi novità. Poi classifica che è cambiata, perché nel 94 hanno cambiato le giurie, erano usciti dei nuovi pezzi rispetto alla prima classifica che era quella del 98, pensate.
1: Ma tu dove li trovi tutti questi pezzi?
0: Io su internet, perché sono un ricercatore, e di là dove ho i miei vinili.
1: Posso venderli tutti?
0: Assolutamente
1: vinili?
0: No, dopo che
1: no,
0: sarò morto.
1: No, perché sono tantissimi.
0: Lo so, sono tutti i miei padelloni di quando lavoravo alla Via Monte Carlo. Non si toccano. Non ci provare. I ragazzi già li vedono con la forma della macchina nuova da prendere. Va bene, allora, i vinili di Casandenna di oggi, un brano del 1959 che è So What come titolo, un classicissimo di Miles Davis. So What vuol dire e allora? E allora, uno standard che addirittura è entrato nella storia del jazz come brano che ha dato una nuova linea nell'ambito del jazz. Fra tutte le linee c'è il cosiddetto jazz modale. Io non so cosa voglio dire, ma lo sa il Cinghia, andate a guardare su internet. Miles Davis.

spot dell'orchestra di Miles Davis. A me non fa impazzire, preferisco l'all jazz, quello prima del 1940, quello che aveva una linearità. Questo mi dà un po' l'impressione a volte, poi ci sono gli amanti sfrenati, di note buttate lì così. E ognuno ha i propri gusti personali, però era il 492esimo nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo l'ultimissima classifica della rivista Rolling Stone. Allora, grazie mille per questa fantastica canzone cantata da Elvis una settimana prima di lasciarci. Un abbraccio da Gianfranco di Ospedaletti, un Chained Melody, la melodia senza catene. Figurati Gianfranco, un bel pezzo, avevi ragione. Ciao Ettore, me lo ricordavo anch'io. Ciao Ettore, sono Patrizia dalla provincia di Vercelli. Per favore, vorrei ascoltare se possibile Mi dispiace di Laura Pausini. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Buona giornata. E buona giornata anche a te, buon weekend, già che ci siamo. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano come sempre alla fine della prima ora, ma pare ci siano novità se prima o poi me le fanno sapere. E allora, ci sono state ben due richieste per la Scusami di Galassi e Aurora Codazzi, la Pina di Asti e la Enza da Torino, la coscritta. Te la qui. Dai, chiudiamo la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con Scusami. L'Aurora Codazzi che si è scelta il macio bello, il Pietro Galassi, per fare sto duetto.

0: don, din don. Scusami, ma c'è il din don che impelleva. E che è mezzogiorno. Oh, se è mezzogiorno è mezzogiorno. Scusami, ma è mezzogiorno, non è colpa mia. È che è mezzogiorno. Quindi, essendo mezzogiorno, finisce la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con questa Scusami, che sta piacendo moltissimo anche in giro, attenzione, nel Pietro Galassi e l'Aurora Codazzi. Scusami, se adesso ti mando le reclame, le news, perché poi comincerà la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Allora, rieccoci qua. Bella gente, come va? 12.04 di oggi, venerdì 4 settembre 2026, 247esimo giorno dell'anno. Ne mancano 118 alla fine dell'anno. Ci sono due santi, sono San Mosè e Santa Rosalia. Ed è la giornata mondiale del benessere sessuale. Quindi, per attirare l'attenzione, in Italia siamo l'ultimo paese, come parliamone, discussioni sul benessere sessuale. Siamo tutti no, non si parla di sesso. L'ultimo paese, queste sono le indagini ufficiali, invece dovrebbero parlarne di più, anche solo di coppia, perché non facciamo più certe cose belle. È alla base, è una cosa assolutamente indispensabile nel rapporto di coppia, e che invece molte volte, sono anni che non, è una vita, guarda il cinghia, non mi interessa quella roba lì, io c'ho il mio cagnolino Lillo, gioco con lui, me lo tengo in braccio. Non è la stessa roba, cinghia, lo sai che non è la stessa roba. Ma che faccia brutta che hai stamattina, Supremo, il cinghia ha una faccia brutta, non mi assiste con gioia nella trasmissione, non mi dà quella carica ulteriore, perché così ogni tanto rideva, adesso è sempre quella faccia così, sempre con questa faccia allegra che ti solleva. Va bene, primo brano della seconda parte di Canzoni senza... Ecco, parlavamo di benessere sessuale. Gli amori di una notte di Marco e Claudia. Oh, così abbiamo... È una canzone che può sintetizzare quello che si parlava del benessere sessuale.

Sì, Marco non è che si è visto molto, l'ho visto che passeggiava con lei sulla spiaggia. E poi questo è un regista che ho già notato in altre videoclip, perché ne fa molte. A lui piacciono, è un feticcio, gli piacciono le donne vestite in acqua. Deve essere una cosa che così gli dà dei pensieri erotici o turbolenti. Era Gli amori di una notte, Marco e Claudia, e siamo al quarto vintage di oggi. Allora, un brano che è tratto da un album, precisamente il 14esimo, mamma mia, album di Adriano Celentano. Siamo nel 1976 e lui canta Svalutation. Allora, Svalutation è una canzone che ci racconta l'Italia degli anni 70, in crisi a causa dell'inflazione, del debito pubblico che sale, di una politica debole, e cioè, potrebbe essere stata fatta anche per oggi la Svalutation di Adriano Celentano. Celentano usa un tono ironico e rock per denunciare il carovita, la disoccupazione, i paradossi della società dell'epoca, e non ebbe un grandissimo successo, perché la gente può trovarsi in una situazione veritiera che rispetta quella che è la realtà, ma non ama sentirselo dire. Per cui, prise in collo in silenzioso, successo incredibile. Svalutation, così così, tant'è vero che in classifica, aspetta, arrivò al 38esimo posto, quindi non ebbe. Svalutation, 1976, questo ragazzo del 38 che è Adriano Celentano. Quarto vintage.

Svalutation, è vero, potrebbe essere stata scritta ieri. Non è cambiato nulla, era Adriano Celentano. Allora, prima vi ho parlato del feticcio del regista, a cui piacciono le donne che fanno il bagno vestite, è una cosa che lo arrapa evidentemente. C'è anche il supremo, Marco Pugno, il nostro supremo, che ha un feticcio, che è la Veronica Cuneo, ormai la passa tutti i giorni. Una volta è Valle Santa, una volta è la Filanda, oggi tocca a Valle Santa, ma tutti i giorni noi la mette dentro, perché evidentemente questo suo lato così bucolico della Veronica Cuneo lo predispone alla pace assoluta nei confronti dei sensi e della natura.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Traditore!

0: Ma che tragica questa Federica Cocco, che è stata tradita dal suo, e lei è bruna, l'ha tradita con la bionda, che scusa Federica, ma mi sembrava anche che la bionda fosse un pelino, come dire, più succede, mia cara, traditore di Federica Cocco. Allora, i vivi e i morti, i nati e i morti, oggi compiono gli anni Amadeus, che è del 1962, quindi quest'anno ne fa 64. Il 4 di settembre del 1850 era nato il generale Luigi Cadorna, che si beccò la disfatta di Caporetto fra capo e collo nella prima guerra mondiale. È del 1974, quindi ne fa 52 oggi, Carmen Consoli. È del 1981, però, quindi ne ha 45 oggi, la Beyoncé. E poi Cino Ricci, scusate, Cino Ricci io lo ricordo perché è un personaggio, intanto perché oggi fa 92 anni, lui è del 1934, ma per me Cino Ricci è signora Azzurra, quando Azzurra andò a farsi la gara contro gli australiani e i neozelandesi, e Cino Ricci era il commentatore con grande conoscenza, lui sulla vela sa tutto, è uno degli uomini enciclopedia della vela al mondo. E Cino Ricci oggi, che è del 34, si fa 92 anni, però tuttora se deve fare un commento non si tira indietro, e ha insegnato a navigare a vela a migliaia di persone. I morti, allora, cosa ho scritto qui? Ah, è vero, oggi 4 di settembre, l'anno scorso, è morto Giorgio Armani, il simbolo, uno dei simboli, ma forse il simbolo della moda italiana nel mondo. Io adoro le sue giacche destrutturate. Giacinto Facchetti, un grande del calcio. C'era Maldini, che era il terzino sinistro, Facchetti, che era il terzino destro per antonomasia della nazionale. Giacinto Facchetti è morto nel 2006, mi sono già passati 20 anni, mamma mia. Gigi Sabani, anche lui, Gigi, mamma mia, mi ricordo una delle primissime serate le fece con me, me lo portarono, siamo negli anni 70, io stavo cominciando una tournée estiva per i ragazzi, all'epoca facevo la TV dei ragazzi, e Gigi Sabani venne come personaggio da immettere nella trasmissione per fare l'imitatore, pensate. Gigi Sabani è morto nel 2007. E poi un grandissimo, Georges Simenon, che era belga, ma tutti hanno sempre pensato che fosse francese, è morto il 4 di settembre del 1989 ed è l'inventore del commissario Maigret, di un grande personaggio. È stato fatto splendidamente da Gino Cervi in Italia, una delle prime serie televisive. Giorgio Simenon. E adesso siamo al secondo vinile di Casandena di oggi, l'ultimo per quanto riguarda le ultime 10 posizioni, che io per curiosità ho voluto andare a vedere, ma chi sono gli ultimi della classifica Rolling Stone, l'ultima classifica che hanno fatto delle 500 canzoni più belle di sempre nel 2024. E questa è una canzone che, pensate, che la critica musicale mondiale l'ha classificata come la miglior canzone del 2022, interpretata da un rapper portoricano che risponde al nome di Bad Bunny. Venne pubblicata nel 2022, quindi recentissima, ha 4 anni di vita, e si intitola Titi me preguntò. Titi è la zia di Bad Bunny, che lo interroga su quelle che sono le sue attività notturne con varie ragazze. Lei vuole sapere chi sono queste ragazze, come si comportano queste ragazze, dove le ha raccattate queste ragazze. E tutta la canzone gioca su questo tema. Titi me preguntò, la zia mi chiese, Bad Bunny, 491esima.
1: Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: era Titi me preguntò. Titi mi chiese, la zia, Titi era la zia, mi chiese, ed era Bad Bunny, 491esima, nonché ultima delle ultime 10 più famose canzoni di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone nella sua classifica del 2024. Da lunedì partiamo con le 200 e con le 200 arriveremo a Natale. Gli occhi belli della vita, un medley che alle 12:32 ci suona e canta Franco Bagutti. Magari non lui, canta lui, vabbè, allora. Non canta lui,
1: dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.
0: Francesca.

0: signori, Francesca per voi.
1: Bene, allora ci siamo ascoltati Gli occhi belli della vita, il midley di Franco Bagutti. Ma quasi quasi ve lo faccio adesso il cinecalendario, dai. Che film è abbinato a oggi, 4 di settembre? Allora, il film è Stand By Me, ricordo di un'estate. Allora, questo film racconta la storia di quattro amici che viaggiano per trovare il corpo di un ragazzo scomparso vicino alla città di Castle Rock, nell'Oregon, durante un fine settimana di vacanza del 1959. Allora, Stand By Me non è un horror, ma è tratto da un racconto, da un libro, racconto di Stephen King, Il Corpo, contenuto nel libro Stagioni Diverse. È un racconto di formazione che tuttavia usa la paura come motore dell'azione. Perché 4 di settembre? Perché su un quotidiano si riesce a leggere la data 4 settembre, lo stesso giorno del 1959 in cui era iniziata la spedizione di questi quattro ragazzi alla ricerca di questo amico scomparso. Questo lo sappiamo perché ci viene detto che avevano intrapreso il viaggio due giorni prima della festa del lavoro, che in America cade il primo lunedì di settembre di quell'anno, e quindi la data ufficiale per Stand By Me, ricordo di un'estate, il regista Rob Reiner, un film del 1986, è abbinato alla giornata di oggi, 4 di settembre. Così come il quinto vintage di oggi, Vamos a Bailar, di Paolo e Chiara, ha tutta una storia molto bella, è del 2000. Paolo e Chiara l'hanno scritta loro, la presentano al Festival di Sanremo 2000 e la commissione del Festival di Sanremo la scarta. No, non ci piace, non va bene per il festival. Loro a questo punto se la tengono lì e qualche mese dopo la pubblicano come canzone dell'estate. Questa, tante volte avete, quindi la commissione di Sanremo canna anche lei alla grande, diventa il tormentone estivo dell'estate 2000 per eccellenza. Vince la sezione Big di Un Disco per l'Estate, al Festival Bar riceve il premio radio, e il titolo qual è? È Vamos a Bailar, ve la ricordate? Paola e Chiara. Paola del 73, Chiara del 74, due sorelle.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Allora, l'Ilaria Cenciarini con Una fata sulla luna.

0: Folle era una fata sulla luna della Ilaria Cenciarini. Allora, accade oggi, ne ho solo 5, un po' di anni fa. Nel 1882, il 4 di settembre, Thomas Edison inaugura a New York la prima rete di illuminazione elettrica al mondo. Non esisteva, quindi la prima è stata fatta a New York da Thomas Edison il 4 settembre del 1882. Nel 1888 George Eastman registra il marchio Kodak e deposita un brevetto per la fotocamera che utilizza il rullino. Io me la ricordo le fotocamere, che quindi si stava molto attenti a fare le fotografie, perché poi svilupparle costava soldi. Oggi col cellulare potete scattare migliaia di foto e costa niente a nessuno. 1951, allora, la prima trasmissione televisiva intercontinentale in diretta va in onda da San Francisco in occasione della conferenza del trattato di pace giapponese. Quindi neanche tantissimi anni fa, la prima trasmissione televisiva intercontinentale, quindi mondiale. Nel 1972 il nuotatore Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco. Il suo record di 7 ori in un'unica edizione dei giochi rimarrà imbattuto fino al 2008, quando Michael Phelps conquisterà 8 medaglie d'oro durante le Olimpiadi di Pechino, e tutti e due con un fisico che mamma mia. Ed infine nel 1998, il 4 di settembre, viene fondata 28 anni fa la società Google. Quando si dice, addirittura c'è questo nuovo termine, googlare, andare a cercare su Google quello che ci interessa. Sto guardando il Cinghia in questo momento, che lui è pronto per googlare, è lì così sulla poltrona, proprio relax assoluto, totale rilassatezza da googlamento. Bene, siamo all'ultimo vintage di oggi, Bartali. Bartali è stato un grande campione di ciclismo italiano, e poi è stata una canzone sita nell'album Un gelato al limon di Paolo Conte. Io l'altra sera sono andato a mangiare il pesce in un ristorante ad Asti, che è a 100 metri dalla casa di Paolo Conte, perché lui è astigiano. Questo ragazzo del 37, che quindi quest'anno ne fa 89, all'epoca già scriveva delle canzoni, partecipava, ma non aveva avuto ancora il successo che arrivò con questo album Un gelato al limon, dove siamo nel 1979, dove dentro c'era Bartali. Sesto vintage di oggi.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose

una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Allora, era l'incommensurabile Paolo Conte con Bartali, canzone del 1979, tratta dall'album Un gelato al limone. E siamo all'ultimo brano di oggi, poi all'ultimo brano della settimana praticamente. Il titolo è significativo, Samira. In questo momento la Samira Lui, che fa la trasmissione con Gerry Scotti, La ruota della fortuna, addirittura ho visto su Oggi viene considerata la fidanzata d'Italia perché sta piacendo molto, effettivamente ha un fisico che mollala, ma poi è simpatica, estroversa, ha trovato un bel connubio con Gerry, che Gerry poi è facilissimo lavorare con lui perché ti mette proprio a suo agio. Il Paolo Bagnasco non l'ha dedicata alla Samira Lui, però ha fatto una canzone che si intitola Samira, che è la canzone di conclusione di questa Canzoni Senza Frontiere di questa settimana. Vai, Cinghia.

0: ci siamo. Mentre questa fanciulla si va per dire che non è giovanissima, che fa le sue evoluzioni sensuali, siamo arrivati in fondo con questa Samira di Paolo Bagnasco e quindi ritorniamo alle vecchie abitudini di conclusione della settimana di Canzoni Senza Frontiere, che tra le altre cose va in onda in replica tutti i giorni a mezzanotte, così tanto per dirvelo, se qualcuno si è perso la trasmissione, a mezzanotte alle 2 c'è la replica. Per il momento vi saluto, vi auguro buon weekend, grazie Cinghia come sempre, e vi lascio con il solito consiglio, le 3 S: soldi, salute e sesso, nell'ordine che volete voi. Da Ettore Andenna, ciao, buon weekend, sigla.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.